Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Brescia 7 time.
2: Time o'clock.
0: Sono le 3.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Perché per stare bene

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Someone needs to rap off the top.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Lennox.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami. La radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1.

0: Scuola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: te.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiacciacosti di Italmark.
3: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litri con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni, Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni, con 207 presenze e 125 gol, che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È una morte che ha lasciato il segno tra la gente di Castelcovati, quella di Alessandro Vezzoli, carpentiere di 55 anni residente in paese, deceduto lunedì mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere nel basso Varesotto. Un dolore reso ancora più straziante per la famiglia che a poco più di un anno di distanza piange un altro devastante lutto dopo la scomparsa della compagna di Vezzoli. Attualmente la famiglia del carpentiere è in attesa del dissequestro della salma che sarà firmato solo dopo l'autopsia disposta dalla magistratura. Circa i tempi, si suppone che la salma possa tornare a Brescia venerdì. Secondo quanto emerso, l'azienda per cui la vittima lavorava sarebbe collegata al fratello. Frontale a Olbia, coinvolti tre fratelli bresciani, due sono gravissimi. La lesione della milza e la frattura di una vertebra con interessamento midollare, per lei il rischio concreto di conseguenze permanenti e irreversibili, per lui invece diverse costole e una vertebra da recuperare. Questo il bilancio pesantissimo dell'incidente frontale avvenuto lungo la strada provinciale 38 bis nel territorio di Olbia ieri mattina. I due fratelli erano in auto con la terza sorella e un'amica, a sua volta della nostra provincia. Erano a bordo di una Nissan entrata in rotta di collisione con una Volvo per cause che gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire. Un testimone oculare riscrive la vicenda dell'uomo che si è ustionato gravemente ieri mattina a Desenzano. Un uomo l'avrebbe infatti visto avvicinarsi alla sua auto parlando tra sé in modo concitato sulla necessità di accendere la macchina. Quindi, quando lo hanno visto spargere del liquido infiammabile, presumibilmente benzina, nell'abitacolo, non è sfuggito che il suo gesto fosse deliberato a voler appiccare un incendio. Solo che i suoi abiti si erano intanto intrisi di liquido infiammabile e le fiamme sono quindi divampate anche sul suo corpo. L'incendio sarebbe quindi l'esito di un gesto intenzionale di una persona che presumibilmente era affetto da un momento di confusione. L'uomo, 36 anni, versa ora in gravi condizioni per le ustioni e per aver respirato i fumi. È stato elitrasportato all'ospedale civile. Proseguono gli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza dell'area del Chiavicone, inseriti in un più ampio programma di riqualificazione del territorio comunale. L'amministrazione di Quinzano d'Oglio fa il punto sui lavori già realizzati e sugli interventi programmati per i prossimi mesi e anni. Tra le opere portate a termine figura l'estensione della rete elettrica nell'area, predisposta per migliorare la fruibilità degli spazi. È stata inoltre prevista una nuova illuminazione con segnapasso e lampioni, pensata per consentire la percorrenza serale senza compromettere le caratteristiche naturalistiche della zona. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: ve lo diamo noi.
1: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.
2: Lo so che non siamo più in agosto, però noi ci ritagliamo questa enclave estiva anche nel mese di settembre. Buongiorno, buongiorno, come va? Come va? Tutto a posto? Noi qui stiamo benissimo perché al mattino c'è questa temperatura meravigliosa che io adoro e che spero duri per sempre, ma in realtà ci farà compagnia soltanto in queste prossime settimane, insomma, perché poi comincerà ad arrivare l'autunno, poi l'inverno, ma non pensiamoci perché, ripeto, siamo in una enclave estiva, come sentite ci sono ancora tutti i jingle, le canzoni estive in programmazione, la maggior parte delle persone ha ricominciato a lavorare, tra poco ricominceranno le scuole, ma noi piace pensare di poter prolungare la nostra estate anche dal punto di vista musicale. Sono Alex Rusconi, eccomi qua in questo orario che solo per questa settimana prolunga l'estate, dalle 9 fino a mezzogiorno rimango con voi con la musica e l'informazione di Radio Brescia 7. Da lunedì invece riprendiamo il palinsesto normale, quindi sarò con voi la mattina presto per tenervi compagnia mentre andate al lavoro, dalle 7 alle 10. Allora, la musica è quella di ieri e di oggi, la musica italiana, la musica internazionale, i grandi singoli estivi che il nostro Fulvio Marini seleziona per voi ogni giorno. L'informazione è quella locale, all'ora esatta. Abbiamo già ascoltato il giornale orario delle 9, ce ne sarà uno alle 10, poi alle 11, poi alle 12, fino alle 15. Mentre alla mezz'ora arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo, prossimo giornale orario alle 9:30. Tra poco vi regalo una rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, lo faccio ogni mattina prima che possiate andare in edicola, anche se tanti di voi in edicola già ci sono andati, mi sembra sempre di essere al mattino presto, invece sono le 9:14, quindi mattina già inoltrata. Se avete voglia di iscrivermi, di comunicare con me, potete farlo come sempre al 334 907 9007. Mi raccomando, fatelo, fatemi compagnia in questa bella mattinata. Siamo arrivati al 2 di settembre, oggi è mercoledì, siete su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99€. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99€. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59€.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nel nostro consueto appuntamento con la lettura della prima pagina del Giornale di Brescia, fresco fresco di stampa tra le mie mani, perché io ho sempre in mano la versione cartacea, e se la volete anche voi è sufficiente andare in edicola e acquistarlo. È un gesto che i bresciani fanno da 81 anni, quello di acquistare il Giornale di Brescia. Buongiorno, mi dai il Giornale di Brescia, che bella frase. Invece quelli più moderni lo possono trovare anche in digitale sul sito www.giornaledibrescia.it. L'abbonamento alla versione digitale integrale vi permette di averlo anche a prezzi molto bassi, ma sappiate che le notizie principali sul sito sono sempre a disposizione gratuitamente, così come gratuita è la nostra app, l'app del GDB, che vi permette tra le altre cose anche di ascoltare Radio Brescia 7. Legge elettorale, il rebus ballottaggi è il taglio alto di oggi. Situazione ingarbugliata per il governo, visti i dubbi di Lega e Forza Italia. L'opposizione presenta oltre 650 emendamenti e le regole del voto sono anche protagoniste della spalla di Luca Tentoni verso le urne. Se le regole del voto dipendono dai sondaggi, e anche qui c'è un approfondimento su questo argomento. Calabresi lascia Cora verso la candidatura a sindaco di Milano e punta a Palazzo Marino, appunto Mario Calabresi. Gli ex a Salvini, un congresso per tornare alla Lega Nord, nuovo fronte anti-Salvini, quello degli ex che invocano il congresso per tornare a quella che era la vecchia Lega, no? La Lega Nord. Trasporto 500 bus al giorno per gli studenti bresciani, sì, perché avvicinandosi ovviamente l'inizio della scuola si stanno anche, come dire, organizzando quelli che sono i trasporti pubblici che vedono i ragazzi, diciamo così, protagonisti. Drammatico schianto a Olbia, feriti 4 ragazzi bresciani, in particolare 2 fratelli che sono molto gravi. Preti quasi dimezzati, unità pastorali necessarie, la diocesi si riorganizza per far fronte alle sfide. Monsignor Tartari, superare i vari campanilisti. Beh, ragazzi, le diocesi bresciane sono tantine, sono 472 parrocchie a fronte appunto di un calo dei sacerdoti. Addio a Enzo Bianchi, fondatore di Bose e monaco del dialogo, fortissimo il legame con la terra bresciana, dalla Morceliana a filosofi lungo l'Oglio. C'è un bel ricordo all'interno del giornale, molto ampio, su Enzo Bianchi. Giochi del Mediterraneo, un podio targato Brescia, tris di medaglie per i bresciani ai giochi del Mediterraneo. Sofia Ghilardi è d'oro nella pallamano, nell'atletica argento di Alessandra Bonora e nei 400 e bronzo di Cristian Falocchi nel salto in alto. Quindi facciamo i complimenti a Sofia, Alessandra e Cristian per questi bei risultati. Si parla di sport anche nella fotonotizia della prima pagina di oggi. Brescia, la forza dell'Union, con poi ripresa all'interno un approfondimento, perché ieri sera in Piazza della Loggia è stata presentata appunto la squadra, l'Union Brescia, che ci deve regalare delle belle soddisfazioni in questo campionato di Serie C. Si sono già giocate 2 giornate, stasera c'è la Coppa Italia, ve lo ricordo, ve lo ricorderò anche dopo. Radio Brescia 7 è la radio ufficiale dell'Union Brescia, quindi ne siamo particolarmente fieri. Queste le notizie della prima pagina del Giornale di Brescia di oggi. Per approfondirle andate in edicola oppure su www.giornaledibrescia.it.
0: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance.

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: di Dito nella Piaga sul mondo degli affari e sul mondo degli uomini d'affari, questi businessmen che lei prende in giro in modo molto intelligente. In questo brano che ci ha portato alle 9:40 minuti su Radio Brescia 7 in diretta, cominciamo a leggere qualcuno dei vostri messaggi che anche questa mattina sono arrivati. E il primo che vi leggo è quello di Gabriele di Botticino, che sapete che non fa mai mancare la sua presenza ed è tornato proprio ieri a regime con i suoi pensieri del giorno. Quello di oggi recita così: ci sono cose che non andrebbero mai sprecate, tempo, energie, fiato, angoli di sé, baci. Vi auguro una splendida giornata. Ma che bella frase, poche cose, poche parole, però ci ha insegnato qualcosa di importante il nostro Gabriele, cioè di non sprecare le cose che abbiamo elencato, il tempo soprattutto, che è preziosissimo e che noi spesso buttiamo via. Buongiorno Alex e buon mercoledì. È la nostra Gabriella che ci manda anche lei un pensiero: ci sono errori che tutti ripeterebbero solo per l'emozione che hanno lasciato. È una frase di Annalisa Carrera. Grazie Gabriella per averla condivisa con noi. Poi c'è il nostro Roby Iveco. Ciao Alex, buona giornata e buon lavoro anche a te. Salutiamo la nostra amica Tea, augurando a te caro Alex e a tutti voi di Radio Brescia 7 una buona giornata. Ti mando una perla di saggezza, anche Tea ce ne manda una, eh. Tieni la tua mente occupata a compiere le cose, tienila aperta a comprendere le cose. Però non ci hai detto di chi è questa frase? Siamo curiosi, cara Tea. Dai, recupera l'autore di questa perla cinese, ci dice. Sì, poi magari è difficilissimo recuperare il credito di un aforisma cinese. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia. Bentornato Alex. Un saluto da Luca di Bovezzo e sempre forza Brescia. Grazie Luca.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: serve.
1: E naturalmente su Radio Brescia 7 continua la musica ed è quella migliore possibile, quella che seleziona Fulvio Marini per voi e che andiamo a prendere proprio, a centellinare proprio dagli ultimi singoli, dalle canzoni che sono quelle più nuove, ma senza dimenticare il passato. Tra l'altro è appena passato un pezzo di Lucio Battisti meraviglioso che abbiamo riascoltato molto volentieri. Allora, aspettate che c'è lo Zuccone che torna anche lui. Lui è in questa nuova stagione con i suoi messaggi.
2: Alex,
1: qui.
2: Buongiorno, ciao dallo Zuccone, buon mercoledì, cosiddetto giro di boa. Ci siamo dove si va al mercato oggi? Prima di tutto siamo a Bagnolo Mella, 9:41 minuti, 27 gradi ci sta da Dio. Oggi si va a Carpenedolo, Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, Manerbio, Garniano, Bagnolo Mella, Brescia Mercato Contadino, Rovato Mercato Agricolo di Campania Amica. Ciao Alex, buona giornata, ciao Fotonico, dallo Zuccone, pazzi di rugby.
1: E il nostro Zuccone torna a ricordarci i mercati, sì, perché poi riparte tutto, i mercati non si sono mai fermati in realtà, alcuni sì e alcuni avevano un po' meno bancarelle, ma adesso si riparte alla grande con i mercati rionali nei vari quartieri, nei vari paesi, perché il mercato è un luogo di aggregazione e ogni giorno ce ne sono tantissimi che vi invitiamo ad andare. Staccatevi dalla rete, dai negozi online e andate al mercato a fare la spesa, perché sicuramente ne giova la nostra economia, ma ne giova anche la salute e specialmente l'umore, perché siete all'aperto, incontrate gente, fate due chiacchiere con i commercianti, magari fate anche qualche affare, magari prendete anche qualche piccola fregatura, ma fa tutto parte del programma e dell'essere, come dire, esseri umani all'interno di una società in cui si sta sempre più perdendo il contatto umano. Ecco, il mercato è uno di quei posti in cui invece questo contatto c'è, continua ad esistere. Nel 2026 andare al mercato è come essere negli anni 70, anni 80, quindi è sempre uguale, è un viaggio nel tempo. 9:49 minuti, adesso arriva Francesco Baccini.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente domestico nel pomeriggio di ieri a Nozza di Vestone. Un bimbo di 5 anni, poi ricoverato d'urgenza in ospedale, ha bevuto per sbaglio della candeggina. La vicina di casa aveva prestato la sostanza versandola in un bicchiere alla mamma. Quando questa l'ha riposta sul tavolo, il bimbo ne ha bevuto un sorso. L'esatta dinamica di quello che si può probabilmente classificare come incidente domestico è al vaglio degli agenti del locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per chiarire ogni aspetto della vicenda. Subito è stato dato l'allarme e sul posto Areu ha inviato i volontari dell'ambulanza e l'elicottero. Il bimbo, che è sempre rimasto cosciente, è stato poi ricoverato al pediatrico del civile in codice giallo. Non sarebbe dunque in pericolo di vita. Dopo gli interventi per l'efficientamento energetico delle elementari, l'amministrazione comunale di Borgo San Giacomo ha intrapreso una nuova sfida cruciale, ovvero l'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Colombo. Lo scorso ottobre la giunta ha approvato un progetto di fattibilità per trasformare la struttura in un edificio a consumo energetico quasi nullo, finanziato interamente dal gestore servizi energetici per un costo totale di circa 870.000 euro. L'opera verrà ultimata nei prossimi giorni. 5 appuntamenti in altrettanti luoghi simbolo della Val Camonica per rileggere la figura di San Francesco d'Assisi attraverso arte, storia, musica e spiritualità. Dal 5 al 26 settembre è in programma Tracce Francescane, arte, storia e spiritualità in Valle Camonica, rassegna promossa dalla Comunità Montana per gli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi. Il percorso nasce dal legame profondo tra la tradizione francescana e il territorio camuno, presenza testimoniata dalla fondazione dei conventi del Barberino a Bienno e dell'Annunciata a Piancogno, ma anche dalle numerose raffigurazioni di San Francesco, dei santi dell'ordine e dei temi della catechesi francescana conservati nel patrimonio artistico e religioso camuno. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Midsummer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

La meravigliosa Noemi, tu come stai? Cosa fai questa sera? Alle 10:11 minuti è lei a portarci nella seconda ora di Buongiorno Agosto, questa mattina di settembre in realtà. Noemi, che quest'estate è stata protagonista di un brutto episodio perché è caduta dal palco, che sono quelle cose che quando le guardi, quando guardi il video, ti viene un po' anche da sorridere, ma in realtà poi si è fatta male, poverina, poi si è ripresa, è tornata comunque a fare i concerti, è tornata sul palco con le stampelle. Grande Noemi. È grande da tutti i punti di vista, non soltanto artisticamente ma anche umanamente. Intanto, come detto, ieri sera si è svolta la presentazione dell'Union Brescia in Piazza Loggia, con una bella festa e con tantissimi tifosi che si aspettano molto dall'Union Brescia quest'anno, specialmente in campionato. E intanto questa sera si scende in campo, non per il campionato ma per la Coppa Italia di Serie C. Alle ore 18 l'Union Brescia sarà al Rigamonti per affrontare la Giana Erminio. Se potete, andate a Rigamonti a tifare; se non potete, accendete Radio Brescia 7, perché questa sera alle 18 c'è la diretta con la radiocronaca di Michele Iacobello e Alfredo Novello, perché quando il Brescia scende in campo anche Radio Brescia 7 con le sue radiocronache in diretta. Quindi mi raccomando, questa sera da non perdere l'appuntamento sportivo.

0: sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Summer Funk, la voce quella di Francesco Gabbani, ci porta alle 10:21 minuti. Allora, ho richiesto agli amici di meteopassione.com le previsioni per oggi, ma sono proprio tre righe, però le volevo condividere con voi. Intanto ringrazio Nicola Gelfi per avermele procurate, il bollettino di questo martedì e di questo mercoledì 2 settembre. Allora, a quanto pare nel pomeriggio ci sarà una sorta di nuvolosità irregolare, ma con temperature massime comunque stazionarie, quindi senza pioggia, forse sui monti, forse in serata, però di base no, quindi anche oggi sarà una bella giornata. Come dicevo anche questa mattina, sono giornate molto belle, perché il pomeriggio è vero, fa ancora caldino, ma la sera e il mattino si sta benissimo. Queste sono giornate perfette, io firmerei per mantenere le giornate come in questi giorni. Abbiamo patito tantissimo il caldo quest'estate, ma tantissimo proprio. È stata una delle estate più calde della storia, forse seconda a quella del 2003, o forse no, forse prima, non lo so, ne parliamo la settimana prossima insieme

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sarà contento il nostro amico Sandro, che dalla Sardegna ci ascolta ogni giorno e che ci richiede sempre di ascoltare Emma. Eccola qui, questa era Emma insieme a Fabri Fibra con il loro ultimo singolo Antidroga. Come detto, adesso parliamo del palinsesto di Radio Brescia 7, che riprende e torna a regime dal prossimo lunedì 7 settembre. Allora, che cosa cambia e che cosa resta uguale? Intanto bisogna dire che squadra che vince non si cambia, e infatti il palinsesto resta sostanzialmente lo stesso dell'anno scorso, con pochissimi cambiamenti ma molto importanti. Allora, si parte da lunedì al venerdì alle 7 con il mio programma Buongiorno Brescia, come sempre dalle 7 alle 10 sono le prime tre ore della mattina nelle quali ho l'onore di aprire le danze e di farvi compagnia mentre andate a lavorare, mentre andate a scuola. A seguire naturalmente il magazine di Maddalena Damini, come sempre anche qui tre ore, ma all'interno anche il magazine TV, quello che a mezzogiorno collega Radio Brescia 7 a Teletutto e permette a tutti voi di ascoltare l'ospite di Maddalena, ma anche di vederlo volendo appunto in televisione. La novità arriva adesso: dalle 13 alle 14 c'è un nuovo programma, però condotto da uno storico amico di Radio Brescia 7 e di Teletutto, ovvero Fabrizio Valli. Linea diretta con Fabrizio Valli, quindi per la prima mezz'ora in simultanea su Radio Brescia 7 ma anche Teletutto, per parlare di calcio a 360 gradi dall'Union Brescia, quindi la Serie C, ma si parlerà anche di Serie A, di competizioni europee e anche di nazionale. Sarà possibile, visto che il programma è in diretta, intervenire telefonicamente o tramite WhatsApp. Poi dalle 14 torna Brio con il suo Brio Radio Show. È stato assente per un periodo e sostituito da Marina perché ha avuto dei piccoli problemi di salute che però si sono fortunatamente sistemati, quindi torna il nostro Davide Briosi. Dalle 15 alle 17 il Free Pass con Andrea Lombardi, dalle 17 alle 19 Giorgio Zanetti e Fulvio Marini, Non sparate all'armadillo, e poi dalle 19 alle 20 Forever Young con Tony Biemmi. Quindi le novità riguarda soltanto il programma di Fabrizio Valli, per il resto ritrovate la squadra che amate di Radio Brescia 7. Poi nel weekend, ovviamente, oltre alle radiocronache dell'Union Brescia, c'è Weekend con Marina, Brugnoli. La domenica mattina alle 10 la radio in piazza con Giorgio Zanetti, e poi spesso nel weekend anche le dirette esterne dai vari eventi che seguiamo. Ci sarà la Pigiama Run, la 100 miglia, la Race for the Cure, insomma tanti eventi già da questo mese. Eccolo qui il nuovo palinsesto, nuovo ma che vi piace perché è simile a quello dell'anno scorso, di Radio Brescia 7. Tutto questo da lunedì 7 settembre, quindi tra pochissimi giorni si riparte.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Moving to the Sun. Va detto che anche il sole è protagonista di tantissime canzoni, in Italia specialmente di quelle di Albano, va detto la verità, però all'estero il sole diventa spesso, come dire, pretesto per delle tematiche, come in questo caso, come questa canzone, Moving to the Sun. E va detto che il sole è stato grande protagonista nel mese di agosto, che abbiamo appena salutato, con una eclissi spettacolare che ci ha tenuto compagnia il 12 agosto, che purtroppo da qui si è vista poco perché c'era molto nuvoloso, ma in molte parti del mondo, insomma, hanno fatto video, fotografie, cose bellissime. Adesso bisognerà aspettare 30 anni prima della prossima, ma intanto ci siamo goduti questa eclisse. Saluto Francesco, che questa mattina mi chiede di mettere Michael Jackson, in particolare Beat It. Per un attimo ho pensato che fosse mio figlio, perché si chiama Francesco anche lui, è un fanatico di Michael Jackson, adesso ha imparato anche a fare il moonwalk e una delle sue canzoni preferite è proprio Beat It. E vabbè, questa mattina lo facciamo, l'ascoltiamo Beat It, balliamo un po' anche qua in studio, qua c'è un po' di amici qui in radio, adesso li coinvolgo e balliamo un po' sulle note di Michael Jackson.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Frontale a Olbia, coinvolti 3 fratelli bresciani, 2 sono gravissimi. La lesione della milza e la frattura di una vertebra con interessamento midollare e per lei il rischio concreto di conseguenze permanenti e irreversibili. Per lui invece diverse costole e una vertebra da recuperare. Questo è il bilancio pesantissimo dell'incidente frontale avvenuto lungo la strada provinciale 38 nel territorio di Olbia ieri mattina. I due fratelli erano in auto con la terza sorella e un'amica, a sua volta della provincia di Brescia. Erano a bordo di una Nissan entrata in rotta di collisione con una Volvo, per cause che gli agenti della polizia locale di Olbia stanno cercando di ricostruire. La montagna si apre anche dal lato di Sarezzo. Le macchine hanno raggiunto l'imbocco di Piazzale Europa e in questi giorni è cominciato lo scavo della galleria Villa Carcina, cuore del raccordo autostradale della Valtrompia. Dopo mesi trascorsi a preparare il terreno, consolidare il versante e costruire il ponte sul torrente Faidana Valgobbia, il cantiere entra in una nuova fase. Gli operai avanzano nella roccia anche dal fronte destinato a dare forma allo svincolo sotterraneo per il paese. Ad annunciare l'avvio dei lavori è Salk, l'impresa incaricata della realizzazione dell'opera. Finora lo scavo si era sviluppato dall'imbocco nord della Valgobbia, ora la galleria cresce anche nella direzione opposta dentro una montagna che dovrà cogliere uno dei nodi tecnicamente più impegnativi del raccordo. E Corte Franca festeggerà il secolo fra 2 anni, ma la festa per il 98esimo è molto sentita. Il comune nacque per effetto di un regio decreto del 1928 che riunì sotto un unico municipio Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline. Il nome pari derivi da Curte Franche, ovvero le corti monastiche e rurali. Dal 1 settembre 1928 ad oggi il comune di Corte Franca ha assunto una propria autonoma identità e per questo la festa del comune si svolge agli inizi di settembre ogni anno dal 2000. Il programma è ricco di iniziative rivolte a tutte le età. Lo sforzo organizzativo è stato notevole, afferma Dario Lazzaretti, assessore alla cultura, in quanto la nuova amministrazione si è insediata a inizio giugno di quest'anno e il periodo estivo, con le vacanze di mezzo, non ha di certo facilitato il compito. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Paradiso, agitare Coca-Cola è stato il suo singolo estivo che questa mattina ci accompagna nella terza ora di Buongiorno Agosto, in questa ultima ora che ci porterà fino a mezzogiorno. Allora, volevo parlarvi anche di una diretta di Radio Brescia 7, una diretta esterna che sarà protagonista questo venerdì in occasione della 76esima edizione della 100 miglia, la conosciamo tutti, questa emozionante regata velica del Garda. Ecco, questo venerdì, quindi dopo domani sostanzialmente, vi aspettiamo al porto di Bogliaco con un talk condotto da Maddalena Damini e alcuni dei protagonisti dell'evento. Poi c'è la cerimonia di apertura e poi dalle 19 alle 21 in diretta su Radio Brescia 7 la musica live di Ale Cerqui e l'animazione del nostro Ruggero Tavelli. Radio Brescia 7 continua a riconfermarsi anche quest'anno come una radio che non soltanto dagli studi dà voce al vostro mondo, ma direttamente nel vostro mondo, quindi dagli appuntamenti più importanti di Brescia e provincia. Ecco, questo venerdì saremo alla 100 miglia del Garda, un appuntamento da non perdere. Se potete venire sul posto, meglio ancora, altrimenti ragazzi miei, comodi comodi, alle 19 accendete Radio Brescia 7 e ascoltate la musica di Ale Cerqui, la voce di Ruggero Tavelli, che vi trasporteranno davvero lì sul posto, facendovi vivere le emozioni di questa bellissima manifestazione. 11 e 12 minuti, si va avanti con la musica di Radio Brescia 7.

0: trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: L'ho già detto che questo pezzo mi piace tantissimo. Inside My Soul, le 11:21 minuti su Radio Brescia 7. Parliamo di corte franca perché ci sono paesi che hanno una storia lunghissima, centinaia di anni di storia, migliaia in alcuni casi, e poi ce ne sono alcuni che sono relativamente recenti. È il caso di corte franca, che è stata unificata sostanzialmente nel 1928, quindi 98 anni fa. Prima erano quattro comuni diversi: Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline. Poi li hanno unite sotto il nome di Corte Franca, il cui nome peraltro significa corti monastiche o rurali, è il latino, no? Corte Franche. E Corte Franca tiene moltissimo all'anniversario della sua unificazione. Infatti, nonostante quest'anno si festeggino i 98 anni, ci avviamo verso il secolo, comunque ci sarà una grande festa, è proprio in questo mese di settembre, con iniziative rivolte a tutte le età. Ce l'ha fatto sapere l'assessore alla cultura di Corte Franca, Dario Lazzaretti, che ha anche detto: ci siamo appena insediati, abbiamo fatto un po' fatica, ma siamo riusciti a creare comunque una festa per tutti. Ma soprattutto ci si prepara fra due anni, nel settembre 2028, al centenario di Corte Franca. È strano, come dire, festeggiare il centenario di un paese, perché è una cosa abbastanza rara, specialmente in provincia di Brescia o comunque in Italia, dove le città e i paesi hanno spesso storie centenarie. Va bene, comunque auguri per questi 98 anni agli amici di Corte Franca che ci ascoltano.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Felix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Felix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Felix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve. The Crescent
4: Fair. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.

0: datemi un pretesto per passare un brano qualsiasi dell'album Anime Salve di Fabrizio De André e io lo faccio, come in questo caso. Anime Salve è proprio il brano che dà il titolo all'album, l'ultimo album di Fabrizio De André, qui in coppia con Ivano Fossati. Il pretesto per passarlo ce l'ho questa mattina, perché questa sera c'è Fiorella Mannoia in concerto in Piazza della Loggia, proprio con un concerto intitolato Anime Salve. Sarà la Mannoia a interpretare i brani storici di questo album, e lei stessa ha detto: il mio omaggio a Fabrizio Ivano è un dovere civile, perché questo album è talmente straordinario, uno dei miei album preferiti in assoluto, che continuare comunque a portarlo avanti a 27 anni dall'uscita, perché l'album, se non sbaglio, è del 1999, è qualcosa di davvero importante. Certo, è anche una grande responsabilità, cara Fiorella, mi raccomando, perché poi è un attimo qui, sfiorare la lesa maestà. Fossati e De André sono due tra i cantautori miei preferiti, ma due tra i più preziosi tesori italiani. Fossati si è ritirato dalle scene, ma è ancora con noi. Fabrizio De André invece è scomparso proprio poco dopo l'uscita dell'album Anime Salve, ma continua chiaramente a vivere nelle sue canzoni. Stasera Fiorella le interpreta per noi bresciani in Piazza della Loggia da non perdere.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: E tra i grandi successi dell'estate anche Bob Marley con il suo reggae. Mamma mia, io ho avuto un periodo della mia vita tantissimi anni fa in cui mi ero appassionato alla musica reggae, specialmente Bob Marley, ma non solo. Non tutti sanno che anche l'Italia comunque ha una sua, come dire, nicchia di reggae italiano. I più famosi sono sicuramente gli Africa Unite, ma non solo. Anche Pico Rama è stato, o è ancora, perché l'ho perso un po' dai radar, un artista reggae. E Pico Rama altri non è che il figlio di Enrico Ruggeri. Il figlio di Enrico Ruggeri si è dato al reggae fin da giovanissimo, peraltro personaggio simpaticissimo, vero nome Pier Enrico Ruggeri, giuro, si chiama così. 11:48 minuti, volevo segnalarvi anche un paio di appuntamenti della rassegna Il Grande in Provincia, ovvero il teatro grande che si sposta virtualmente attraverso musica di altissimo livello e raggiunge alcuni luoghi della provincia. Per esempio questa sera sarà a Flero presso Villa Grassenia alle ore 21, l'ingresso è gratuito. E non perdetevelo perché ci sono delle voci pazzesche, il soprano Marta Leung, il tenore Alfonso Zambuto, accompagnati al pianoforte dal maestro Ying Yun Lin. Il programma è interamente dedicato ai capolavori di Charles Gounod, Jules Massenet e Georges Bizet, quindi musica francese. Domani invece l'appuntamento del Grande in Provincia sarà a Manerbio alle ore 21 a Villa di Rosa con il progetto Rubber Pets, Fausto Beccalossi, Enrico Terragnoli e Giacomo Papetti. Quindi in questo caso la musica non sarà la musica classica, ma il trio interpreterà canzoni popular degli anni 60-70 tra Regno Unito e Stati Uniti. Anche in questo caso l'ingresso è assolutamente libero. Gli appuntamenti musicali non mancano, l'estate è sostanzialmente quasi finita, ma c'è questa bella coda di appuntamenti musicali importanti che popolano la città e la provincia.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

portato in giro per il mondo con questo brano, Viajando por el mundo, si intitola proprio come quello che in qualche modo propone, un viaggio in giro per il mondo che tocca i posti più belli del mondo e naturalmente anche l'Italia, assaggiando anche piatti tipici, perché poi viaggiare non è soltanto andare a visitare musei, guardare monumenti, respirare la storia e la cultura di altri paesi, ma significa anche assaggiare, perché chi viaggia senza assaggiare i piatti tipici, insomma, si perde davvero una fetta importante di quella che è l'esperienza del viaggio. Quindi quando andate in posti strani all'estero, in Italia, assaggiate anche i piatti del posto, ma anche soltanto assaggiare, che ne so, il pane come viene prodotto in quel luogo lì, perché solitamente si fanno delle scoperte pazzesche, cioè faccio l'esempio più banale possibile: andate a Parigi e prendete la baguette, c'è anche qui la baguette nei nostri supermercati, nei nostri panifici, ma non è assolutamente la stessa cosa. Quindi se ci sono differenze in queste piccole cose, figuriamoci poi in quelle grandi. Quindi quando si viaggia bisogna anche cercare di entrare nell'atmosfera del luogo in cui siamo attraverso il gusto. Detto questo, vi devo salutare perché il mio tempo è scadutissimo. Torno domani mattina alle 9, però puntuale qui con questo appendice, questa enclave settembrina di Buongiorno Agosto. Intanto vi ringrazio di essere stati con me anche questa mattina, è stato un piacere leggervi e farvi compagnia, e vi invito a rimanere sintonizzati naturalmente sulle frequenze di Radio Brescia 7. Fate i bravi e noi ci ritroviamo domani. Buona giornata.

0: O Stilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
7: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
8: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
3: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Mix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro.

0: La spesa secondo me.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre alla Mondo Flex. Io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 13.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È una morte che ha lasciato il segno tra la gente di Castelcovati, quella di Alessandro Vezzoli, carpentiere di 55 anni residente in paese, deceduto lunedì mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere nel basso Varesotto. Un dolore reso ancora più straziante per la famiglia che a poco più di un anno di distanza piange un altro devastante lutto dopo la scomparsa della compagna di Vezzoli. Attualmente la famiglia del carpentiere è in attesa del dissequestro della SALM, che sarà firmato solo dopo l'autopsia disposta dalla magistratura. Circa i tempi, si suppone che la salma possa tornare a Brescia venerdì. Secondo quanto emerso, l'azienda per cui la vittima lavorava sarebbe collegata al fratello. Frontale a Olbia, coinvolti tre fratelli bresciani, due sono gravissimi. La lesione della milza e la frattura di una vertebra con interessamento midollare, per lei il rischio concreto di conseguenze permanenti e irreversibili, per lui invece diverse costole e una vertebra da recuperare. Questo il bilancio pesantissimo dell'incidente frontale avvenuto lungo la strada provinciale 38 bis nel territorio di Olbia ieri mattina. I due fratelli erano in auto con la terza sorella e un'amica, a sua volta della nostra provincia. Erano a bordo di una Nissan entrata in rotta di collisione con una Volvo, per cause che gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire. Un testimone oculare riscrive la vicenda dell'uomo che si è ustionato gravemente ieri mattina a Desenzano. Un uomo l'avrebbe infatti visto avvicinarsi alla sua auto parlando tra sé in modo concitato sulla necessità di accendere la macchina. Quindi, quando lo hanno visto spargere del liquido infiammabile, presumibilmente benzina, nell'abitacolo, non è sfuggito che il suo gesto fosse deliberato a voler appiccare un incendio, solo che i suoi abiti si erano intanto intrisi di liquido infiammabile e le fiamme sono quindi divampate anche sul suo corpo. L'incendio sarebbe quindi l'esito di un gesto intenzionale di una persona che presumibilmente era affetto da un momento di confusione. L'uomo, 36 anni, versa ora in gravi condizioni per le ustioni e per aver respirato i fumi. È stato elitrasportato all'ospedale civile. Proseguono gli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza dell'area del Chiavicone, inseriti in un più ampio programma di riqualificazione del territorio comunale. L'amministrazione di Quinzano d'Oglio fa il punto sui lavori già realizzati e sugli interventi programmati per i prossimi mesi e anni. Tra le opere portate a termine figura l'estensione della rete elettrica nell'area predisposta per migliorare la fruibilità degli spazi. È stata inoltre prevista una nuova illuminazione con segnapasso e lampioni, pensata per consentire la percorrenza serale senza compromettere le caratteristiche naturalistiche della zona. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99€. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99€. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59€.
0: Italmark, la spesa secondo me. The
2: Crescent Fair. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri Tajani invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
2: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Spot.
4: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
2: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi.

0: Alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algi da per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente domestico nel pomeriggio di ieri a Nozza di Vestone. Un bimbo di 5 anni, poi ricoverato d'urgenza in ospedale, ha bevuto per sbaglio della candeggina. La vicina di casa aveva prestato la sostanza versandola in un bicchiere alla mamma. Quando questa l'ha riposta sul tavolo, il bimbo ne ha bevuto un sorso. L'esatta dinamica di quello che si può probabilmente classificare come incidente domestico è al vaglio degli agenti del locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per chiarire ogni aspetto della vicenda. Subito è stato dato l'allarme e sul posto Areu ha inviato i volontari dell'ambulanza e l'elicottero. Il bimbo, che è sempre rimasto cosciente, è stato poi ricoverato al pediatrico del civile in codice giallo. Non sarebbe dunque in pericolo di vita. Dopo gli interventi per l'efficientamento energetico delle elementari, l'amministrazione comunale di Borgo San Giacomo ha intrapreso una nuova sfida cruciale, ovvero l'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Colombo. Lo scorso ottobre la giunta ha approvato un progetto di fattibilità per trasformare la struttura in un edificio a consumo energetico quasi nullo, finanziato interamente dal gestore servizi energetici per un costo totale di circa 870.000 euro. L'opera verrà ultimata nei prossimi giorni. Cinque appuntamenti in altrettanti luoghi simbolo della Val Camonica per rileggere la figura di San Francesco d'Assisi attraverso arte, storia, musica e spiritualità. Dal 5 al 26 settembre è in programma Tracce francescane, arte, storia e spiritualità in Valle Camonica, rassegna promossa dalla Comunità Montana per gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi. Il percorso nasce dal legame profondo tra la tradizione francescana e il territorio camuno, presenza testimoniata dalla fondazione dei conventi del Barberino a Bienno e dell'Annunciata a Piancogno, ma anche dalle numerose raffigurazioni di San Francesco, dei santi dell'ordine e dei temi della catechesi francescana conservati nel patrimonio artistico e religioso camuno. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano.

0: La spesa secondo me.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? It's a top selector.

0: Publix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark!
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sun.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time.
7: Time o'clock.
6: A Radio Brescia 7 sono le 15.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
6: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario. Edizione locale.
11: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Frontale a Olbia, coinvolti tre fratelli bresciani, due sono gravissimi. La lesione della milza e la frattura di una vertebra con interessamento midollare e per lei il rischio concreto di conseguenze permanenti e irreversibili. Per lui invece diverse costole e una vertebra da recuperare. Questo è il bilancio pesantissimo dell'incidente frontale avvenuto lungo la strada provinciale 38 nel territorio di Olbia ieri mattina. I due fratelli erano in auto con la terza sorella e un'amica, a sua volta della provincia di Brescia. Erano a bordo di una Nissan entrata in rotta di collisione con una Volvo, per cause che gli agenti della polizia locale di Olbia stanno cercando di ricostruire. La montagna si apre anche dal lato di Sarezzo. Le macchine hanno raggiunto l'imbocco di Piazzale Europa e in questi giorni è cominciato lo scavo della galleria Villa Carcina, cuore del raccordo autostradale della Valtrompia. Dopo mesi trascorsi a preparare il terreno, consolidare il versante e costruire il ponte sul torrente Faidana Valgobbia, il cantiere entra in una nuova fase. Gli operai avanzano nella roccia anche dal fronte destinato a dare forma allo svincolo sotterraneo per il paese. Ad annunciare l'avvio dei lavori è Salk, l'impresa incaricata della realizzazione dell'opera. Finora lo scavo si era sviluppato dall'imbocco nord della Valgobbia, ora la galleria cresce anche nella direzione opposta dentro una montagna che dovrà cogliere uno dei nodi tecnicamente più impegnativi del raccordo. E Corte Franca festeggerà il secolo fra due anni, ma la festa per il 98esimo è molto sentita. Il comune nacque per effetto di un regio decreto del 1928 che riunì sotto un unico municipio Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline. Il nome pari derivi da Curte Franche, ovvero le corti monastiche e rurali. Dal 1 settembre 1928 ad oggi il comune di Corte Franca ha assunto una propria autonoma identità e per questo la festa del comune si svolge agli inizi di settembre ogni anno dal 2000. Il programma è ricco di iniziative rivolte a tutte le età. Lo sforzo organizzativo è stato notevole, afferma Dario Lazzaretti, assessore alla cultura, in quanto la nuova amministrazione si è insediata a inizio giugno di quest'anno e il periodo estivo, con le vacanze di mezzo, non ha di certo facilitato il compito. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
12: Grazie a
6: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza. Da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
10: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

La città degli angeli, Los Angeles, Achille Lauro. Io Los Angeles un po' ce l'ho nel cuore, un po' perché è una città da capire e non è semplice capirla, e un po' perché LA, Los Angeles, Lombardi Andrea, e siccome io indosso spesso il cappellino, e più che NY di New York ho quelli con LA, Los Angeles, e Lombardi Andrea, quindi e questo ci lega. Vabbè, comunque, angeli, sapete, stavo pensando, tra un mese giusto, e sarà 2 ottobre, sarà la festa dei nonni, e come sapete è anche la festa degli angeli. C'è questa associazione dei nonni agli angeli, proprio perché davvero i nonni sono angeli in terra, cioè proprio li viviamo così. Che bella figura, la figura del nonno e della nonna. E sto correndo un po' con i tempi, ma perché stiamo preparando il palinsesto di Tele Tutto Racconta e avevamo pensato già una cosa carina per il 2 ottobre. Detto questo, però, manca un mese, cioè vi rendete conto, siamo nel pieno dell'estate con 31 gradi, ci stiamo godendo ancora quest'estate, e questo weekend addirittura ce ne saranno 34 di gradi, ma tra un mese, anzi tra meno di un mese, sarà già ottobre. Mamma mia! 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Free Pass estate ancora per questa settimana, dalle 15 alle 18 con Andrea Lombardi.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

Carolina Giraldo Navarro e secondo me potrebbe sembrare un po' una la figlia di Elodie e di Loredana Bertè insieme, cioè due mamme, perché assomiglia un po' una e un po' all'altra. E lei del 1991, la regina in questo momento del reggaeton pop latino e urban. Questo è Free Pass Estate con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 18, ancora per tutta questa settimana, ma ora si balla con Fred De Palma e Anita. La testa gira.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse, giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi umanitari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo a Vigevano, nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale alle 19. Brno, la squadra di Velasco ritrova la Svezia battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da

0: Matrix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve. The Crescent
4: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3, litri 0,60, 1,59 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il ragazzo di Rozzano ci accompagna con l'ultima canzone, ma non sarà sicuramente la sua ultima canzone. Nato nel 1963, ma professionalmente al gran pubblico nel 1988 con Sanremo tra le nuove proposte, anche se in realtà lui già scriveva, componeva testi e canzoni per tantissimi altri cantanti. Poi il boom nel 1992 con Liberatemi, l'album che l'ha conclamato un big sotto ogni affetto, cioè, sotto ogni aspetto. C'erano delle canzoni bellissime, tra queste Iris, Ma quanto tempo ancora, veramente molto belle. Poi c'è questo legame con Gianni Morandi, importante perché, come sapete, Antonacci è stato a lungo legato con Marianna Morandi, che era figlia di Gianni Morandi, dalla quale poi ha avuto anche due figli, ovvero Paolo e Giovanni. E detto questo, torniamo alla musica. Outcast.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

Sapete che giorno è oggi? Il 2 settembre è il compleanno di Keanu Reeves, che compie 62 anni, nato nel 1964. Poi del 40, quindi 86 anni, complimenti. Auguri di buon compleanno anche a Pippo Franco. Questo era un piccolo almanacco. Vabbè, vogliamo completarlo dicendo anche che oggi è Sant'Elpidio. Conoscete qualche Elpidio? Io non ho, c'è un nome veramente insolito. C'è Porto Sant'Elpidio, ci sarà festa sicuramente. Vabbè. Torniamo alla musica, ai successi. Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.

0: questa canzone venne realizzata estraendo il testo da un romanzo e il pezzo entrò nella programmazione nel 1984. Tutto questo cantato dagli Eurythmics e Sex Crime anche nel nostro Free Pass Estate alle 15:55 minuti con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 18. Interagite tramite WhatsApp e qui vi aspetto alle 334-907-9007.
1: Spot. Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Magnetica alle 16:09 minuti con Andrea Lombardi in Free Pass Estate fino alle ore 18 per tutta questa settimana. Ciao ragazzi, ciao ragazze, come state? State già rientrando a casa? Come vivete questo mese di settembre? Perché è alquanto strano, cioè nel senso siamo in piena estate, ma tutto sommato, meteorologicamente parlando, da ieri siamo già in autunno. Incredibile, 31 gradi e nel weekend ne sono previsti 34 addirittura, quindi figuriamoci. Però allo stesso tempo ci rendiamo conto anche che la luce è cambiata, le giornate sono più corte, insomma c'è caldo, c'è l'estate, ma c'è anche quella parte serale che ci porta alla fine dell'estate. Se c'è un pensiero che è poi una, tutto sommato anche una poesia di Vittorio Sereni, che dice questo: settembre è un mese sospeso, c'è ancora l'estate nell'aria, ma la luce comincia a cambiare, le giornate sembrano avere già un sapore diverso e a volte bastano pochissime parole per raccontare un'intera stagione. E mi torna in mente una canzone meravigliosa del 1979 che racconta proprio già nelle note e nelle parole il mese di settembre. September Moon.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Free Pass.

0: My Sharona, ma cosa significa My Sharona? Chi è My Sharona? Ragazzi, Sharona è il nome di una ragazza che è esistita veramente, che ha ispirato la band a questo pezzo, che è stato un grande successo fin dall'inizio, fin dalle prime battute. È uscito discograficamente quando più o meno? Adesso dobbiamo recuperare anche la data. 1979, quindi questo pezzo è del 1979. Il cantante conobbe questa ragazza quando lei aveva 18 anni e lui è 25. Solo che lei era fidanzata e tutta la canzone racconta questo, questo amore che non poteva nascere. Pensate, è incredibile la storia, perché era un vero amore evidentemente. Dopo la canzone, dopo qualche anno, lei si lascia dal ragazzo e il cantante della band e Sharona vanno veramente insieme e rimangono insieme per 4 anni. Finita la storia, rimangono comunque amici per tutta la vita. Quindi evidentemente che sia stato un amore di coppia o un'amicizia, era vero amore.
1: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.

0: maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I go back to the blog era one time.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal e la presidente della giuria internazionale del concorso che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferry 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotto.

0: sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
1: Spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chiesa.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e Plum Cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ebbene sì, ci sono canzoni che non hanno bisogno di insomma annunciare o disannunciare con l'anno, no? Bastano 3 secondi e sei già negli anni 80, come in questo caso con capelli esagerati, colori impossibili. Ricordate i colori degli anni 80? E poi mi facevano morire tutte quelle cose un po' particolari degli anni 80, specie sulle donne, tipo le maniche a pipistrello, gli spallini, che poi gli spallini ne mettevano anche gli uomini, le giacche con questi spallini improponibili, capelli cotonati. Vabbè, comunque, amore e orgoglio, i King, Love and Pride, esattamente, era il 1984.
1: Summertime. I grandi successi dell'estate.

0: Cioè, mi state dicendo che Lorenzo Jovanotti il 27 settembre compie 60 anni? È veramente incredibile. Lui rappresenta, secondo me, la giovinezza, perché se la giovinezza sta negli occhi, ha questi occhi curiosi e scopre sempre un sacco di emozioni, ma anche, come possiamo dire, di nuovi ritmi, di nuove canzoni che arrivano anche da lontano, le intreccia con le sue e con la sua vita. Quindi lui si racconta attraverso anche queste fusion che arrivano dal Brasile e poi ancora dal Nord Europa, dall'Africa. Veramente grande Lorenzo, Lorenzo Cherubini, romano, come abbiamo detto, e quest'anno compie 60 anni, anzi tra pochi giorni.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

We close your eyes. Beh, ho sentito Mauro che diceva: beh, Andrea, è chiaro che Lorenzo Giovanotti richiama la gioventù, altrimenti si chiamava Vecchioni. Ah, quindi Vecchioni perché richiama insomma, un po' l'anzianità, può essere. Ogni tanto, però, è la natura stessa a darci una buona notizia e cambiamo totalmente genere. Sul Garda è tornato il granchio di fiume. Lo sapevate? È una specie che per decenni era diventata sempre più rara. Ora ci sono nuovi avvistamenti e confermano proprio la presenza di diverse popolazioni, e secondo il WWF è anche un piccolo segnale della capacità dell'ambiente di recuperare quando gli diamo la possibilità di farlo. Speriamo sia veramente un bel segnale. Insomma, non tutte le specie stanno scomparendo, qualcuna per fortuna sta tornando a casa, e casa loro è proprio il lago di Garda, next to me, nel Free Pass.

0: Emily Sandé con Una nuova me alle 16:52 minuti. Free pass estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18. Nuovi avvistamenti di orso in Val Camonica. Due le segnalazioni giunte nelle scorse ore, con uno degli episodi tra l'altro documentato anche da un video girato da un automobilista che viene riportato anche sul sito giornaledibrescia.it. La scena si è verificata in una frazione di Cevo in Val Saviore, dove questo animale è stato ripreso mentre si muoveva nei pressi della strada provinciale 6, pon bello cicciottone. Allora, nel filmato si vede questo orso attraversare la carreggiata e poi allontanarsi verso la zona boschiva. Poco distante, lungo la passerella che unisce Rino a Sonico, un animale è stato notato dai volontari che presidiano invece la struttura. Complessivamente, come emerso dall'incontro, grandi carnivori sul territorio, cosa sapere, organizzato nei giorni scorsi proprio dal Polo Unimonte, l'Università degli Studi di Milano, Diedolo, nel 2026 sono già stati registrati 20 danni da orso contro gli 11 del 2025 e i 10 del 2024. Insomma, sono danni che stanno aumentando. Spot.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via.
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti! In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valcolatte per 3 e 300 grammi, 1,99€.

0: La spesa secondo me.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

Se potessimo nascere un'altra volta, cambieremmo davvero tutto? Forse alcune cose sì, cioè tipo alcuni errori li cambieremmo? Sì, penso di sì. Ma certe persone vorremmo incontrarle esattamente di nuovo. E allora nel 1985 Pooh trasformavano questa domanda in una canzone. Se nasco un'altra volta, ma torniamo nel 2026, Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18 e ora con Francesco Gabbani.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

0: Sapete qual è il problema dei bei vecchi tempi? È che ci accorgiamo che erano belli quando sono finiti. Chris De Sunday, il ragazzo che abbiamo appena sentito, invece ribalta tutto e si fa una domanda interessante. Se good old days fossero proprio questi, quelli che stiamo vivendo oggi. E allora parliamo dell'oggi, parliamo dell'ora, ne parliamo anche con Alfredo Novello, che è con noi. Ciao Alfredo.
1: Buonasera, ciao Andrea.
0: La voce che apre la radiocronaca ufficiale dell'Union Brescia, perché Radio Brescia 7 c'è e c'è tutta la squadra, quindi Michele Iacobello è già allo stadio, giusto?
1: Esattamente, tra pochissimo, tra una mezz'oretta, 33 minuti per l'esattezza, calcio d'inizio per questa Coppa Italia Serie C che va onorata, giustamente, quindi davanti al nostro pubblico questa sera si parte anche con questo viaggio.
0: Io so che tantissime persone saranno pronte per la radiocronaca, quindi ci ascolteranno dalle 18.

0: puntati i fari sono sul campionato, proprio per come è andato a finire l'anno scorso e proprio perché quest'anno c'è la voglia, anche per come si è partiti, di arrivare primi. Quindi l'obiettivo principale sicuramente è la promozione in Serie B, appunto arrivando primi in classifica. La Coppa Italia è a fianco e va assolutamente giocata, con anche in questo caso l'obiettivo di arrivare più lontani possibile, anche perché poi da queste partite si può anche arrivare a trovare qualche soluzione per il campionato, con qualche giocatore che ha giocato di meno nei 90 minuti dei weekend può impegnarsi in queste partite infrasettimanali e mettersi un po' in mostra.
1: Certo, poi ci sono tutti questi nomi che dobbiamo ancora metabolizzare, no? La Gian Erminio, tante squadre, ma la stessa Union Brescia magari per altre città.
0: Beh, direi che è un impegno soprattutto per la Gian Erminio, che viene a Rigamonti ed è uno stadio che comunque rievoca altre categorie, potrei dire, più che la Serie C, e quindi una Gian Erminio che sicuramente arriverà a Rigamonti con il coltello tra i denti. Un Brescia che schiererà da Liverani in porta a Sorensen, a Di Molfetta, appunto la Mesta, tanti giocatori, Pellegrini anche, e Armati, che come ho detto prima non hanno magari avuto molti minutaggi nelle prime due partite di campionato e che quindi oggi hanno un bel compito.
1: Benissimo, ringraziamo Alfredo Novello e Michele Iacobello, lo ritroveremo tra pochissimo. Il Ruggero Tavelli già sta animando un po' le prepartita. Grazie Alfredo.
0: A te Andrea, grazie a tutti.
1: Buona radiocronaca a voi, ma ora ci sono le notizie.
2: Giornale Orario, edizione nazionale.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev, ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti, che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1, interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
4: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
3: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1, a Milano in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premi e sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale. Spot.

0: settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre alla Mondoflex. Io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve. The Crescent
1: Faith. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
2: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la

Era il 1987 quando bastavano una pista, qualche sintetizzatore, un bel ritornello per far ballare il mondo intero. Dance Around the World nelle Free Pass alle 17:41. Ma ora Noemi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Respect.

0: Respectable, mamma mia quanti anni ha questa canzone di Maroon Kim nelle Free Pass, in chiusura Free Pass estate, perché tra pochissimo daremo la linea a Michele Iacobello con Alfredo Novello in studio e Ruggero Tavelli allo stadio per la partita, per seguire la diretta di Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia, dicevo, per la partita di Coppa Italia Serie C. Detto questo, voglio ricordare anche una nuova diretta, questa volta vi portiamo però nel mondo della 76esima edizione della 100 miglia, l'emozionante regata velica del Garda, perché venerdì, questo venerdì 4 settembre, vi aspettiamo al porto di Bogliacco con il talk condotto da Maddalena Damini e alcuni dei protagonisti dell'evento, la cerimonia di apertura e dalle 19 alle 21 in diretta la musica live di Ale Cerqui e l'animazione di Ruggero Tavelli, naturalmente qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce agli eventi più belli di Brescia e della sua provincia. Detto questo, lunedì riprende il palinsesto ufficiale di Radio Brescia 7, quindi alle 7 torna il risveglio con Alex Rusconi, dalle 10 poi il magazine e poi ancora dalle 13 alle 14 la novità della stagione, linea diretta condotto da Fabrizio Valli per la prima mezz'ora in simultanea su Radio e TV per parlare di calcio a 360 gradi, dall'Union Brescia alla Serie C, e poi ancora dalle 14 alle 15 torna il Brio Radio Show, poi tornerà sottoscritto dalle 15 alle 17, quindi riprendo il Free Pass normale, torneranno anche gli armadilli Giorgio e Fulvio e poi i Tony Biemmi con Forever Young, e nel weekend chiaramente le radiocronache delle partite, la domenica mattina dalle 10 la radio in piazza con Giorgio Zanetti e a seguire il weekend con Marina chiaramente Brugnoli. Buona continuazione e cedo la linea ad Alfredo Novello.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
7: Un buon pomeriggio amici di Radio Brescia 7, bentornati con la pagina sportiva e a fianco ovviamente di Union Brescia, che ieri si è presentata alla città in una serata fantastica, più di 3.000 persone in piazza Loggia per salutare ufficialmente appunto la stagione e la squadra del presidente Beppe Pasini. Questo pomeriggio, tra pochissimo, meno di 10 minuti, la Coppa Italia Serie C con la Gian Erminio, che ritroveremo ovviamente in campionato nel nostro girone, il girone A, e spazio ovviamente alle seconde linee. In precedenza vi ho dato qualche spunto con tanti innesti che sono arrivati, diciamo, a questa partita con poco minutaggio. Di Molfetta l'abbiamo visto appunto nel finale di Crema contro la Pergolettese, dovrebbe partire titolare esattamente come Pellegrini, un altro giocatore che è entrato e neanche male a Crema. Ci sarà spazio anche per la Mesta, per Sorensen, anche giocatori che l'anno scorso hanno avuto uno spazio importante, la Mesta su tutti, che deve sicuramente trovare la condizione giusta. In difesa dovrebbe esserci il capitano ad affiancare appunto Sonesen e Rizzo, di Verani in porta, insomma le ufficiali le avremo tra pochissimo in diretta con Michele Iacobello per una partita che deve assolutamente essere, come dire, affrontata nella maniera giusta, perché sicuro il campionato e l'obiettivo primo posto con la promozione in Serie B è lì che ha tutti gli occhi puntati, dalle dichiarazioni appunto pre-stagione della società e fino all'ambiente degli addetti ai lavori. Ma la Coppa Italia, così come ha detto e spiegato Rizzo Pinna negli scorsi giorni, sicuramente avrete letto sulle colonne del giornale di Brescia, va onorata e va affrontata, perché appunto la fame di vittoria è tanta nello spogliatoio. Tra pochissimo andremo da Michele Iacobello a Rigamonti, adesso spazio ad Emma Fabri Fibra con Antidroga e poi arriviamo qui su Radio Brescia 7 pronti a raccontarvi anche Brescia. Gian Erminio.

0: Radio Brescia 7.
1: La radio ufficiale di Union Brescia, pronti a raccontarvi questo esordio in Coppa Italia Serie C. Tra pochissimo Union Brescia, Giana Erminio, anzi andrei subito a salutare Michele Iacobello. Un buon pomeriggio Michele. Direi una partita, un orario un po' insolito, ma che sicuramente può regalarci sorprese, con tanti giocatori che non hanno giocato, non si sono visti in questi primi due impegni.
2: Buonasera Alfredo, i nostri radioascoltatori, tutto pronto come detto al Rigamonti, secondo turno di Coppa Italia. Sì, sono formazioni soprattutto in casa Gian Erminio molto rimaneggiate, ma anche Eugenio Corini ovviamente ha voluto dare spazio a chi finora di spazio ne ha avuto poco o meno comunque in campionato. Partiamo con questo 3-4-2-1 con Liverani in porta, Balestrero, Sorensen e Rizzo in difesa, Armati, Lamessa, Mercati e De Maria a centrocampo, Marras, Di Molfetta e Pellegrini in attacco. Risponde invece Gambirasio con il 3-5-2, Zenti in porta, Rovinelli, Piazza e Golini in difesa, Di Bitonto, Muametti, Zanchetta, Renda, Ballabio a centrocampo, Ruffini e Quaggio invece là davanti. Squadre che hanno fatto il loro ingresso in campo, è una partita anche a un orario insolito, alle 18 non c'è uno stadio super pieno. Alfredo, con la società che ha optato per la chiusura della gradinata, prendo solo curva nord e tribuna, curva nord che ha fatto il possibile diciamo per esserci, anche perché lo ricordiamo un orario abbastanza scomodo, ma insomma in campo Corini comunque vuole le risposte da parte dei suoi.
1: Partita secca nei 90 minuti in caso calci di rigore, Michele, le scelte degli allenatori confermano un po' le sensazioni della vigilia, quindi spazio un po' a chi ha bisogno anche di mettersi in mostra e creare, come si vuol dire, un po' di problemi all'allenatore per le partite poi direi neanche più importanti, ma che sicuramente hanno un peso nella testa dei giocatori visto l'anno scorso maggiore.
2: Esatto, sicuramente ci sono staffette maggiori quest'anno per Eugenio Corini, che ha a disposizione una panchina sicuramente molto molto più lunga, al netto di quelli che sono ancora magari qualche acciacco e qualche lungo degente che tornerà più avanti, ma insomma bisogna tenere tutti abbastanza con il livello di tensione alto, perché è una stagione a cui comunque la dirigenza, l'allenatore insomma chiedono tanto, e quindi è giusto che anche i giocatori in campo abbiano la grinta corretta. Intanto primo pallone che sarà per la Gian Erminio in abito rosso.
1: E poi c'è la ciliegina Michi, Frigerium, mercato come abbiamo letto anche sulle colonne del GDB, inappuntabile, dove veramente siamo riusciti anche a strappare il centrocampista proprietario del Südtirol proprio al photo finish.
2: Esatto, con un video al Monopoli e un mercato, come hai detto tu e come hanno sottolineato anche i colleghi della carta stampata, insomma un mercato comunque corretto, oculato, pochissime parole, ma giocatori che sono arrivati a riempire quei tasselli di cui comunque Eugenio Corini aveva bisogno, ed è una squadra sicuramente lunga, una squadra tra l'altro anche con qualità, come hai detto tu. Frigerio è un giocatore anche di una categoria superiore se vogliamo rispetto alla Serie C, questo è sicuramente un tassello che Corini voleva fortemente per dare ancora più struttura al centrocampo. Intanto è iniziato il match con il primo possesso per la Giana Erminio, con l'Union che attaccherà verso la curva nord, abito blu per l'Union. Minuti importanti per Pellegrini, ma anche Alfredo per Di Molfetta, che è un giocatore che ovviamente anche per infortuni eccetera è sceso un po' nelle gerarchie, ma un giocatore che insomma in questa categoria può dire assolutamente ancora la sua.
1: E l'ha dimostrato a Crema contro la Pergolettese, dove ha iniziato a prendere minutaggio e soprattutto è stato protagonista insomma di quel forcing finale che ci ha portato poi al gol con Sina, oserei dire, in queste prime due partite. Vedremo poi che tipo di partita anche avrà preparato Corini oggi, se sarà un esperimento a 360 gradi o comunque un piano tattico, lo vedremo in preparazione poi al derby, perché arriva il primo dei tanti derby di questa stagione contro il Desenzano, il 6, domenica.
2: mi aspetto comunque una intensità alta, un Union che comunque vuole fare la partita, la titolarità di Mercati, comunque è anche un segnale importante di continuità, e anche lo è anche quello di De Maria, lo è quello di Rizzo, insomma di giocatori che sono comunque alla fine dei pilastri per Eugenio Corini. Quando l'Union intanto guadagna la rimessa laterale, un minuto e mezzo di gioco blando, se n'è andato al Rigamonti con De Maria che rimette in gioco il pallone con Mercati, lo scambio ancora con De Maria davanti alla panchina di Eugenio Corini, poi Rizzo, si rivede anche Fredrik Sørensen, un po' di riposo invece per Luigi Silvestri. Intanto il pallone è proprio verso Pellegrini, è giocato in verticale questa volta l'Union Brescia, la Mesta cerca di andare a contrasto e a dare ancora alito all'azione dell'Union Brescia, e anche la Mesta, un giocatore che l'anno scorso è arrivato, aveva fatto parecchio bene dal suo arrivo in poi, un giocatore che secondo me rimane comunque di ottimo livello per la categoria, per il campionato che vuole fare l'Union Brescia, un giocatore che ha gli inserimenti e che ha anche il piede. Intanto è proprio Sørensen che prova a aprire sulla destra verso Armati, che mette giù il pallone, Marras messo a terra, calcio di punizione, fallo però di Marras con la mano nel cadere, ha toccato il pallone il numero 17, che si sta spendendo tanto Alfredo in questo inizio di stagione. Marras l'abbiamo visto anche a Crema, anche in azione difensiva, soprattutto in aiuto a un Casasola ancora un pelino indietro di condizione, giocatore molto meno, uso un termine forte ma per far capire, molto meno egoista rispetto a quello che ci ricordavamo, insomma, anche in altre piazze.
1: Sì, soprattutto direi che si è messo a disposizione dell'allenatore, della squadra, dei compagni, e si vede anche come lui abbia acquisito più fiducia nel tipo di scelte che fa, quello che un po' abbiamo sempre criticato a Marras lo scorso anno, anche proprio la visione delle scelte da fare quando sei nel clutch game, quindi quando le scelte sono importanti, perché sono momenti decisivi come nel basket della partita, e spesso e volentieri Marras l'anno scorso magari arrivava alla conclusione quando serviva un passaggio o andava a passare il pallone quando serviva una conclusione. Quest'anno, primi 180 minuti di campionato, più direi anche nella pre-season, si vede un Marras decisamente più dentro questo progetto.
2: Soprattutto anche molto più flessibile, svaria tanto, lui parte sempre ovviamente a destra, ma lo vediamo spesso andare a sinistra, galleggiare parecchio dietro la punta e soprattutto proporsi, diventare un po' il punto di riferimento. Intanto ricominciato il gioco dopo un calcio di punizione in favore dell'Union Brescia, 4 minuti alla Rigamonti, Liberani scambia con Sørensen.
1: La mossa di Ferretti e della società di affiancargli Rizzo Pinna, quindi di utilizzare un doppio fantasista, può anche aver giovato a lui, che adesso può avere anche più spazio e meno marcatura addosso.
2: Esatto, squalificato Rizzo Pinna, da riposo, un giocatore che insomma meglio anche riposi quest'oggi, che comunque nelle prime uscite Crema ha faticato un po' di più, ma l'abbiamo visto, insomma un giocatore che ha l'affondo, ha la voglia e soprattutto anche la qualità dal punto di vista tecnico di fare male, lui che dopo la discussa, chiamiamola così, vittoria contro la Pergolettese, appunto riferito che anche l'anno scorso con la maglia dell'Ascoli tante partite sono state vinte così, un po' sporche, un po' all'ultimo minuto, e anche la Serie C, se vogliamo, non è mai a volte un grande spettacolo, ma sostanzialmente poi chi molla per ultimo spesso può vincere. Così ha fatto l'Union con Sina all'ultimo secondo. Intanto è la Gian Erminio che muove il pallone a centrocampo, Gian Erminio che ha iniziato invece male questo campionato, 2 sconfitte finora per gli uomini di Gambirasio, parecchi giovani in campo come Di Bitonto, classe 2006, insieme a Zanchetta, anche lui 2006, 2007 invece il portiere Alexander Zenti, quindi insomma linea più che verde per la squadra di Gorgonzola, che prova ad andare in verticale. Adesso c'è uno spazio con la Gian Erminio, che però in offside, qui un po' sorpresa, linea dei nostri difensori al quinto minuto e mezzo del primo tempo, un pallone centrale, un po' di spazio tra Sørensen e Rizzo con l'inserimento che sembrava essere in posizione regolare da parte di Ruffini, poi si è alzata però la bandierina del primo assistente, il Tanatawi. E dunque punizione per l'Union Brescia, 0-0 al Rigamonti, con una curva nord ridotta ma che si fa sentire. Rizzo sulla sinistra, si propone De Maria, la mesta con il mancino a lanciare Pellegrini che va nell'uno contro uno con Rovinelli, prova ad andare via il numero 30, fermato, rimessa laterale di De Maria, già battuta di Molfetta. Rizzo, la mesta lì vicino, si propone anche Mercati, di spalle non lo vede, allora di Molfetta con la sua la fa correre sulla sinistra per Rizzo che si apre, va in area di rigore, arriva il calcio d'angolo, bella azione questa dell'Union Brescia sulla sinistra, tutta veloce, molto veloce, la palla poi viene chiusa dalla Gian Erminio con un pallone velenoso di Rizzo, raso terra in area di rigore, visto, letto però da Piazza. Adesso calcio d'angolo, andrà di Molfetta lì vicino la mesta, vediamo se andrà invece con la battuta diretta in area di rigore, sta salendo anche Rizzo abbastanza solo, tocca vicino per la mesta, tre quarti sinistra per De Maria che scodella sul secondo palo, uno schema per Mercati, uno schema comunque interessante ma che non si è sviluppato nel migliore dei modi. Sarà Eugenio Corini, rimessa laterale per la Gian Erminio, un pallone di De Maria a liberare Mercati che si era inserito sul secondo palo, pallone troppo forte però quello del 18, dunque rimessa laterale per la squadra ospite. Due sconfitte che sono arrivate con Albino Leffe e Lumezzane, nella prossima in casa avrà il Dolomiti Bellunesi alle 15. Intanto Gian Erminio sulla sinistra muove il pallone nella propria metà campo con Ballabio, prova a scendere sulla sinistra, torna anche Balestrero come braccetto, l'abbiamo visto tante volte l'anno scorso Alfredo, anche in situazione di emergenza il nostro capitano che comunque lì si è sempre ben comportato.
1: Ha fatto le migliori partite, direi.
2: Bravo.
1: nella scorsa stagione.
2: Qua di Molfetta viene anticipato nel venire incontro al pallone, lo marca in maniera molto molto serrata Rovinelli, rimessa laterale per l'Union, nono minuto. Rizzo all'indietro da Liverani che con il mancino va da Balestrero, ancora il capitano si abbassa armati, vuole aprire la corsa di Marras, il pallone però è sbagliato, nessun problema per la Gian Erminio, vince questa sera, affronterà la vincente di Cittadella Renate. Adesso operazioni riprese a centrocampo per la Gian Erminio, ancora con Rovinelli, si va poi a giocare da Di Bitonto, nuovamente in difesa Zanchetta a ricominciare le operazioni con un Union che va subito in aggressione soprattutto quando il pallone arriva a ridosso del cerchio di centrocampo. Qui Sorensen nell'uscita poi cerca di lanciare Pellegrini, se la cava comunque la Gian Erminio con il palleggio, il pallone viene recuperato dai ragazzi di Alessio Gambirasio, il lancio poi in profondità a cercare la corsa di Quaggio, chiusura di Sorensen in rimessa laterale, zona offensiva sulla destra per la Giana. Abbiamo toccato il decimo minuto, pallone per Rovinelli, Zanchetta si gira, è seguito la mesta e poi lascia che il pallone giri tra i piedi dei giocatori della Giana con Piazza all'indietro da Zenti, sopporta il pressing l'Union sulla tre quarti, va a recuperare il pallone con Di Molfetta che poi lo lascia lì, recupera comunque la mesta che chiude bene su Muameti, va a servire Liverani ma va a pulire soprattutto una zona che poteva diventare pericolosa. E allora Balestrero, lo scambio con Sorensen, poi Rizzo, Di Molfetta prova ad andare di prima verso Pellegrini che aspetta troppo il pallone, interviene la Gian Erminio e poi è Balestrero ad aprire bene sulla destra per Armati che prova ad andare al cross, si inserisce anche De Maria sul secondo palo, c'è l'anticipo su il nostro numero 18 e dunque rimessa laterale per l'Union, undicesimo, bravo De Maria ad inserirsi, attacca con tanti uomini l'area di rigore la squadra di Eugenio Corini, bella apertura di Balestrero di prima per la discesa di Armati, cross che ha attraversato praticamente tutta l'area di rigore. De Maria si fa vedere Mercati, preferito invece Pellegrini che tocca subito per Rizzo, ancora sul fondo a cercare il secondo palo di testa Armati per Marras in mezzo rovesciato in area di rigore, qui non va cattivo il numero 17 e manca secondo me una grande chance per andare sull'1-0. bella sponda di Armati sul secondo palo, Marras in area piccola, va in semi rovesciata, poteva andare anche con la botta sicura, era praticamente da solo, si salva comunque la Gian Erminio, nessun problema per Zenti. Tutto questo al dodicesimo, e poi Gian Erminio che prova ad andare in avanti con il lancio, cercare di Bitonto, chiusura di Sorensen. 92-2006, direi un duello proprio generazionale. Armati intanto per la Mesta, protegge il pallone, poi con il mancino apre per Rizzo. De Maria sulla sinistra, c'è l'aggressione su di lui da parte di Ruffini, tutta regolare, non invece quella di Muhammeti su Rizzo. Calcio di punizione già battuto. Balestrero va verticalmente per Marras, che poi prova a girarsi subito ma scivola nel suo stesso numero. Poi l'Union comunque va a recupero palla. Questo voleva vedere secondo me Eugenio Corini, tanta intensità, quella che non si è vista contro la Pergolettese. Un'Union sicuramente più timida, una Pergolettese più spigliata, ci ha fatto faticare parecchio. Intanto fallo su Marras, calcio di punizione per l'Union, 13esimo, 0-0 alla riga Monti, già battuto Rizzo sulla sinistra, si stacca Di Molfetta, servito ora il numero 7, ancora Di Molfetta, lato corto dell'area di rigore, cerca di tornare in mezzo al campo per avere un appoggio, Mercati, poi Balestrero, anche zona tiro, va da Pellegrini con il tacco al volo in area di rigore a cercare Marras, che si era inserito alle sue spalle, era una buona idea quella del numero 30, chiuso però l'Union in una rimessa laterale dall'altra parte, zona di destra. Armati, Marras, si gira Marras, mette lui Golin, ancora Marras, Golin vince il contrasto, prova ad allontanare il pallone, Balestrero lo raccoglie, sempre sulla destra, sempre sull'esterno, cerca l'1-2 ancora con Armati, c'è la chiusura della Gian Erminio che prova anche la ripartenza con il dribbling e poi il lancio troppo lungo per la punta ed è Sorensen a mettere il piede, a fermare tutto. Provato a ripartire qui la squadra di Gambirasio, adesso si affaccia però ancora l'Union Brescia con Balestrero che va in area di rigore con un cross molto molto largo, raccolto dall'altra parte sulla sinistra da De Maria, Di Molfetta, il velo per la Mesta che è in ritardo, non capisce la giocata, mette fuori la Gian Erminio, anzi no, il pallone rimane in campo, raccolto da Quaggio, poi Sorensen non si fa superare, voleva il fallo Gambirasio, contato troppo debole per essere sanzionato. E Union che va, il recupero facile con Armati, comunque buone indicazioni sul piano, direi, dei, chiamiamoli così, gregari, con adesso Rizzo sulla sinistra che prova ad impostare assieme a De Maria. Pellegrini prova la sponda con Di Molfetta, Balestrero si sta inserendo, Armati sul secondo palo, visto pallone un po' lungo, anzi era Mercati l'autore del lancio, Armati tiene in vita il pallone, ma anzi no, pallone che era uscito, rimessa laterale per la Giana, già battuta in zona difensiva, ancora faticando però la squadra di Gambirasio a giocare palla a terra per uscire nel pressing che adesso l'Union sta portando in maniera sicuramente più compatta. Mercati, Balestrero, Mercati ancora all'indietro da Sorensen, Rizzo, De Maria sulla sinistra, pallone per Pellegrini che viene a fare la sponda centrale, spallata tutto regolare con Piazza che mette a terra l'avversario, ancora Piazza si districca bene nel traffico, la Gian Erminio che apre sulla sinistra, si ricompatta l'Union dietro, la Gianna dunque deve cominciare il palleggio con Zanchetta che prova ad andare in area di rigore, chiusura di Balestrero, ancora pallone incerto, Sorensen va a lottare due volte con Renda, vince poi il contrasto il danese ma lo rivince Renda, allora ancora Gian Erminio, vertice sinistro dell'area di rigore, prova ad andare al cross, il cross che arriva sul secondo palo tutto solo, prova la sponda in questo caso di Bitonto. E chiusura comunque dell'Union Brescia con Pellegrini che va in scivolata due volte, tiene anche in gioco il pallone, poi De Maria non ci crede, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per la Gian Erminio, bel segnale anche di Pellegrini, questa doppia scivolata, ma su quel secondo palo ogni tanto abbiamo visto anche nelle prime uscite in campionato, arrivano, ci sono spesso giocatori abbastanza liberi di colpire, in questo caso era Di Bitonto, arriva intanto il calcio di punizione proprio per la Gian Erminio, da quel lato, lato corto dell'area, davanti alla panchina proprio del mister della squadra di Gorgonzola, con Renda che si è subito appropriato del pallone per andare a scodellare in mezzo. Allontana poi il numero 10, lascia a Ballabio e a Zanchetta l'onore e l'onere di scodellare in mezzo il pallone. Va a uomo in area di rigore, 17esimo, 0-0 al Rigamonti.
1: Pubblicità.
0: Spot.
3: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
4: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: E rieccoci amici di Radio Brescia 7 in diretta per raccontarvi Union Brescia, Giana, Erminio, sempre sullo 0-0 in questa partita di Coppa Italia Serie C. Michele Iacobello.
2: Siamo arrivati al 19esimo, nulla da raccontare in questa fase di pubblicità, una partita ancora inchiodata sullo 0-0 con Liverani. L'Union Brescia a rimpostare, la Mesta, il tocco sulla destra per Sorensen, porta avanti il pallone il numero 4, poi il lancio verso Mercati, un po' troppo lungo, un po' troppo pretenzioso nella corsa, o meglio nella speranza insomma di questo scatto del numero 6. Direi che comunque anche il caldo, sia da una parte che dall'altra, non aiuta ad aumentare l'intensità, ad aumentare i giri del motore. Una parte di campo ben esposta al sole. Lancio intanto di Zenti a cercare Quaggio, la testa però di Sorensen comunque molto presente nei duelli e anche vincente direi nella percentuale di duelli il difensore danese, il bravo Pellegrini, poi ad indurre in errore numero 4 Piazza. Dunque rimessa laterale invece per De Maria. Pallone in avanti a cercare proprio Pellegrini, che è un giocatore comunque molto mobile. Come dicevi Alfredo, l'abbiamo visto bene a Crema, un giocatore rapido quantomeno, e in Serie C comunque fa anche il suo quell'aspetto, quello della rapidità. Un giocatore che sta cercando ovviamente piano piano anche l'alchimia con i suoi compagni di reparto. Non è facile poi avendo pochi minuti a disposizione,
1: e
2: che
1: attenzione
2: De Maria
1: alla doppia punta, anche al lato tattico. Bravo, e all'aspetto tattico, amici, con cui Pellegrini possiamo vederlo più spesso, e non solo lui, al fianco di Crespi anche Spagnoli, e quindi Corini, sì, che sta magari provando anche a cambiare qualcosa. E anche un po' la critica che ha sempre subito, soprattutto la scorsa stagione, Corini, dell'avere comunque sempre lo stesso tipo di gioco, la stessa situazione tattica, e a differenza magari di altre squadre o di altri allenatori. Quindi magari anche lui sta un po' mettendo a posto, si sta un po' allenando su questo.
2: Sì, Corini che poi lo scorso anno, soprattutto verso la fine della stagione, metà insomma stagione in poi si è innamorato di questo 3-4-2-1, ma che, come hai detto tu, all'occorrenza anche in partite bloccate insomma può diventare un trequartista con le due punte, perché no? Queste sono le soluzioni ovviamente che può avere. Oggi lo ricordiamo, oltre a Rizzopina squalificato anche Zendaro. Intanto fluidificante questo tocco di Marras per Balestrero, che poi è troppo morbido nel tocco verticale per Pellegrini. Allora chiude la Gian Erminio, ma era una buona azione quella dell'Union Brescia. Marras ancora con il mancino a cercare Balestrero, pallone interessante lato destro dell'area di rigore, ancora per Armati che può andare al cross. Marras riceve ancora col mancino, prova ad andare in dribbling, ancora Marras fino in fondo, il cross, deviazione, calcio d'angolo, il secondo.
1: Ci accendiamo quando si accende Marras, prima hai detto bene fluidificante o comunque tocco che lascia la corrente in arrivo con l'inserimento del centrocampista, e purtroppo poi non siamo riusciti ad attaccare bene l'area di rigore, ma quando Marras fa la giocata si accende un po' tutto il Brescia.
2: Sì, giocatore che può accendere come vuole, tanto nel cross basso di De Maria non è calciato perfettamente, mette fuori la Gian Erminio. 22esimo, 0-0 a Rigamonti, rimessa laterale per Balestrero che va a giocare per Marras, mette giù il pallone. Balestrero ancora, il cross verso Pellegrini che viene anticipato da Golin, poi mette giù comunque De Maria sulla sinistra, la mesta di Molfetta, ancora di Molfetta, puntare l'avversario, lato corto dell'area di rigore, siamo sulla zona sinistra, il cross è deviato in area, si alza uno spiovente, Pellegrini non può arrivarci, Rizzo di testa nuovamente, molto bene per De Maria che può riproporla in mezzo, il cross che arriva per il colpo di testa di Piazza che la mette in calcio d'angolo, il terzo per l'Union Brescia, anticipato proprio Mercati che aveva, anzi Armati, perdona, che aveva tagliato bene in area di rigore, si era fatto trovare pronto, lui che comunque ha una statura non indifferente per essere comunque un quinto. Bravo Rizzo nel colpo di testa ad aprire ancora per De Maria, calcio d'angolo battuto velocemente da Di Molfetta, De Maria ancora al cross in area di rigore, mette fuori, Di Molfetta raccoglie, vertice sinistro dell'area di rigore, Marras, Di Molfetta attacca sotto la curva nord l'Union Brescia, qua la mesta di tacco per Marras che prova ad andare ancora da Di Molfetta che commette fallo, qui poi si lamenta Eugenio Corini, calcio di punizione per la Gian Erminio ed è cooling break dovuto direi in questo caso dall'arbitro Castellano della sezione di Nichelino, un po' di, diciamo così, reidratazione per i 22 in campo.
1: E speriamo che non sia d'aiuto alla Gian Erminio questa reidratazione, perché comunque negli ultimi 5 minuti abbiamo alzato un po' il livello, ma soprattutto il ritmo, la velocità nella conduzione, nel trovare poi più soluzioni verso l'area di rigore, è uguale calci d'angolo che, se non sbaglio, ce ne sono stati 3 negli ultimi 3 minuti.
2: È
1: quindi
2: vero.
1: Un Union Brescia che sembra iniziare, quando siamo praticamente alla metà del primo tempo, Michi, a far girare un po' il gioco.
2: Molto, molta più intensità adesso anche i membri dello staff di Eugenio Corini a parlare particolarmente con Di Molfetta e a dirgli di insomma puntare e andare proprio verso l'area di rigore, cercare di creare quella superiorità numerica. Tutto sommato un Corini comunque molto sereno nell'andare a spiegare i movimenti ai giocatori, direi altro mood invece per Alessio Gambirasio, che ripeto oggi lancia comunque giocatori molto molto giovani in campo, ma comunque tutto sommato un Union sì che adesso sta cercando di aumentare, credo voglia anche fortemente cercare il gol prima della pausa. In panchina per Eugenio Corini, in Benghe classe 2008, poi Zacchi, Pasini, Crespi, Mallamo, Casasola, Frigerio, Silvestri, Armani, Nissina, direi non è una panchinaccia a vera disposizione. Intanto Brescia che riprende il suo
1: Brescia
2: posto
1: che
2: in campo.
1: Non ha avuto poi la panchina a disposizione l'anno scorso per provare un po' un inseguimento al Vicenza molto
2: sì.
1: difficile, ma comunque oggettivamente non ha avuto l'opportunità Corini di grosse scelte in tante partite con troppi davvero infortunati. Quest'anno per fortuna sembra essere iniziata meglio l'avventura sotto questo aspetto, Michi, degli infortuni.
2: Sì.
1: Intanto Desenzano, come avrete letto sul giornale di Brescia, il nostro prossimo avversario che ha chiuso per il Jolly Moscati, giusto due info anche sul come è andato a finire il mercato delle bresciane. Lumezzane che ha messo appunto a posto un altro giocatore giocatore, un altro giovane anzi, della propria rosa in zona tre quarti con Ravagnoli, il classe 2006 a titolo definitivo dal Bologna. E per lo Spitaletto l'unica nota negativa, possiamo dire, è proprio l'ex Union Brescia Pasini, che sarebbe stato un gran bel colpo lì in difesa. Uno Spitaletto che ha preso proprio allo scadere d'Albino Leffe nelle partite giocate lunedì sera. E tornando un attimo al campionato, c'è stato anche questo 1-0 della Cittadella, 1-0 sporco, un po' come il nostro Crema. Cittadella che individuiamo essere sempre di più un po' l'anti-Brescia?
2: Sì, una piazza direi che come il Brescia reclama la Serie B, è una squadra comunque che è sempre stata abituata, anzi a campionati a volte anche di playoff in serie cadetta, quindi l'antagonista di questo girone sicuramente, non essendoci Spezia né Reggiana. Intanto Marras per Pellegrini apre molto bene, Pellegrini può puntare, c'è Di Molfetta libero in area di rigore, Pellegrini fa tutto da solo col mancino e fa tutto benissimo Jacopo Pellegrini, il gol dell'Union Brescia al 27esimo, apre le danze ovviamente Manuel Marras, conclude Pellegrini in area di rigore, che è stato egoista ma ha fatto bene,
1: poi è andato a complimentarsi e soprattutto Michi, come hai detto tu, ha fatto anche una giocata egoista ma comunque efficace, trovando anche fiducia verso se stesso ancora una volta da centrocampo. Quella linea verticale tracciata da Marras, Michi, bello il dribbling sul tre quarti davanti all'area di rigore di un giocatore che deve trovare fiducia e spazio.
2: Molto, molto, deve trovarla e questo è il modo migliore, con una bella imbucata e poi lui molto freddo nella palla non data, si è visto proprio questa voglia comunque di sbloccarsi, di esultare, di trovare il gol. Capiamo quanto è importante per un attaccante cominciare poi a mettere gol nelle gambe, e comunque anche queste partite sono utili. Gli applausi di Giugno Corini, ma tutto nasce comunque dai piedi del numero 17, poi un Union comunque che era trazione diciamo così anteriore parecchio con Di Molfetta. Intanto ancora la mesta per Pellegrini che prova ad inserirsi nello spazio, lancio troppo lungo con il mancino di Lamè. È cambiato il parziale a Rigamonti alla 27esimo, 1-0, ha segnato Pellegrini.
1: Ma anche in questo caso con la Mesta che sbaglia ad osare il passaggio per Pellegrini in profondità, ma appena acquisiamo il pallone, come si è visto anche in questa circostanza, per raccontare ai nostri amici radioascoltatori, almeno in tre vanno ad attaccare la verticale ed è stata proprio la fotocopia del gol che ha portato l'Union Brescia in vantaggio. Neanche questa cosa che ci piace molto, ecco, cercare subito di andare in avanti.
2: E questa è la complementarietà che può esserci con Crespi. Tanto qui grande gancio di Marra sulla destra, ce l'ha sul mancino.

0: allenarsi, sì, ma non ha ovviamente questa progressione, sono due fisici completamente diversi.
1: Ma infatti ci sta provando Corini, secondo me li vedremo nel corso della stagione un po' una fotocopia anche di quello che accade in tante squadre anche in Serie A, dove c'hai il pivot che gioca per, come dire, far giocare anche tutti gli altri, cioè quindi Crespi che può aiutare tantissimo le mezzali che abbiamo, in questo caso Maras e Rizzopina che giocano dietro di lui, ma che talvolta Michi con Pellegrini può sicuramente agire da pivot per favorire poi i suoi inserimenti e giocare quindi con una doppia punta. Poi se Pellegrini ha questa rapidità, anche questa qualità nel dribbling, come abbiamo
0: Maria
1: visto.
0: Maria per la mesta in area di rigore, Maras arriva anche la firma tre minuti dopo di Manuel Maras. De Maria per la mesta, tutto mancino, tutto facile in area di rigore. Maras si trova il pallone, area piccola centrale, la mette alle spalle di Zenti, 2-0, gol e assist per Manuel Maras.
1: Facile, sì. Una Gianna Erminio che negli ultimi 5 minuti in difesa sicuramente ha aperto un po' troppo le maglie, perché qui la mesta facile, cerca sulla sinistra questo pallone in verticale,
0: collegata in difesa.
1: Sì, poi è arrivato questo cross rasoterre, Maras non ci penso due volte. Molto facile, ma ci teniamo questo 2-0.
0: Sì, questa intesa comunque che poi deve essere limata in campo. Qui un po', diciamo così, al pascolo la difesa della Gianna Erminio con Rovinelli da quel lato, insieme a Bitonto con un asse che sta soffrendo, e anche con Muometti che non riesce poi a centrocampo a dare quell'aiuto in più.
1: Beh, comunque tanti cambi anche per Gambirasio e per la Gianna Erminio oggi.
0: Sì, che non penso avesse poi velleità, diciamo, di passaggio del turno. Però insomma un 2-0 comunque che serve a mettere fiducia. Maras servito poi bene dalla Mesta, che ha fatto l'inserimento di cui insomma avevamo ricordato inizio radio cronaca, ha quegli inserimenti, ha quella cattiveria a volte dell'attaccare lo spazio anche Alessandro Lamesta, che a centrocampo è una pedina comunque importante, può essere una pedina importante a stagione in corso. Oggi ai box Mallamo, che è sicuramente titolarissimo, però insomma qualità a centrocampo ce n'è, con l'arrivo poi appunto di Frigerio.
1: Le geometrie anche, appunto, come giustamente detto, di Lamesta, giocatore diverso rispetto ai titolari che abbiamo visto nei primi 180 minuti di campionato. Pubblicità, Michi, poi torniamo.
0: Sì.

0: Edicola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix. The
3: Crescent Faith. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Michele Iacobello.
7: 34esimo, sempre 2-0 al Rigamonti in questo primo tempo tra Union Brescia e Gian Erminio. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solamente in questo istante, Pellegrini ha aperto le marcature al 26esimo, Marras ha raddoppiato al 29esimo con l'Union che sproietta sempre di più a sfidare la vincente tra Cittadella e Renate, Coppa Italia che comunque se vinta da una posizione, diciamo così, playoff importante, anche se l'Union insomma come obiettivo di playoff credo non ne voglia

0: sentir parlare, anche visto insomma i ricordi dello scorso anno. Intanto riparte la Gian Erminio centralmente a centrocampo, lo fa con Ballabio che prova a raccogliere Muhammeti, va a calciare sul primo palo, ha chiuso col mancino, primo squillo della Gian Erminio al 35esimo, il tiro di Muhammeti, Liverani comunque era sulla traiettoria, non si sarebbe fatto beffare. Il più anziano in campo, 1989, recita la sua carta d'identità. Provato a stringere Muhammeti con il mancino, posizione centrale, era una posizione ottimale in effetti per il suo piede. Qui Liverani va a cercare De Maria, rimessa laterale per la Gian Erminio. Vediamo, se ne incarica Rovinelli. Pallone raccolto dal numero 60 davanti alla panchina di Gambiragi, che non ha smesso praticamente mai di dare indicazioni ai suoi. Pallone sulla sinistra ancora per Muhammeti che va a crossare, Marras addirittura in area di rigore a liberare l'area, poi la ripartenza dell'Union con la forza di De Maria. Marras, tra l'altro, stava facendo box to box, si era già lanciato verso l'area di rigore avversaria. Sta bene fisicamente, sta molto bene il numero 17, diciamolo comunque piano, onde evitare insomma di attirare sfortuna. Intanto fallo di Mercati che va parecchio duro sull'avversario, calcio di punizione al 36esimo per la Gian Erminio dai 30 metri. Comunque anche un segnale anche in precedenza prima di Marlas nell'andare a liberare l'area di rigore e poi lanciarsi subito dall'altra parte. Ecco, poi anche lo staff medico nella preparazione ha avuto sicuramente delle pressioni non indifferenti, visto come è andato l'anno scorso con davvero tantissimi infortuni, ma proprio anche non solo di contusione durante le partite, ma muscolari durante la settimana. Questo, diciamo così, fece anche un po' saltare il banco metà stagione, ci fu l'esonero anche di Aimodiana. Intanto Corini una furia con i suoi per questo calcio di punizione concesso alla Gian Erminio, fischia l'arbitro, può andare adesso con la battuta a rete la squadra di Gambirasio. Prova ad andare con il tiro forte diretto in porta Ballabio, pallone fuori, nessun problema per Liverani che accompagna con lo sguardo il pallone uscire dalla porta. Adesso ricomincia con Armati, molto basso, Marras, Liverani ancora. Controllo con Quaggio che prova a dargli fastidio, poi lancio in avanti, Pellegrini cerca di arrivarci, duellare con Piazza che vince però il contrasto e poi è l'Union Brescia che ritorna con il pallone a tre piedi. Liverani servito da Armati, Sorensen, la Mesta. Intanto nel settore ospiti sono arrivati una quindicina di tifosi
1: eroi.
0: Esatto, tifosi eroi da Gorgonzola per questa trasferta. Rimessa laterale per l'Union, Rizzo va a cercare a trovare Pellegrini, spalla alla porta, gli dà una mano De Maria, ancora Pellegrini, Rizzo lì vicino, la Mesta sul plus del numero 27, poi Rizzo per Di Molfette che fa correre De Maria sulla sinistra, ancora si sviluppa l'azione, Zenti va a smanacciare. E poi pallone recuperato ancora una volta dalla Gian Erminio con un po' di fatica con un Union Brescia che comunque tiene il pressing alto. Intanto la Gianna però esce anche bene da questa fase difensiva e Mercati poi a mettere però la sbarra a centrocampo a riconquistare il pallone. Marras, poi Sorensen, 39esimo in corso con 7 minuti alla fine più recupero che ci auguriamo per i giocatori in campo non ci sia, non si è perso praticamente nessun tipo di minuto se non per appunto il cooling break. Sorensen, Liverani, Armati, poi De Maria, anche Armati adesso si sta staccando un po' dalla sua posizione imposta qui per Di Molfetta, che è sfortunato nel rimpallo con Rovinelli, che fa carambolare il pallone addosso. Rimessa laterale dunque per la Gian Erminio, che va con il numero 60, che poi quello che ha sofferto di più, il giocatore è arrivato dal Renate, classe 2004, che nasce difensore centrale, iniziato nel Fano, giocatore marchigiano, adesso balestrero. Spegne un po' il ritmo Sorensen, poi Rizzo sulla sinistra, chiede palla De Maria, ne ha due davanti, allora si va da Di Molfetta. Liverani, comunque giocatori di questa qualità come Di Molfetta, Marras, rispetto anche alla scorsa stagione, in una fase un po' a volte incerta di possesso, vengono a reclamare il pallone, vengono a giocarle, che sono alla fine poi insieme a qualche centrocampista giocatori che hanno più qualità palla al piede. Qui un po' di leziosità dell'Union in difesa, allora Gian Erminio che può infilare in area di rigore, tutto solo Liverani, si deve superare con un grande intervento sul puntero di Bitonto, che va come a Futsal a calciare proprio con la punta per prendere il tempo al nostro portiere. Infilata qui centrale verticale per la Gian Erminio, che ci sorprende, calcio d'angolo.
1: E sono sorpreso anche io da Liverani e dagli estremi difensori, sì, che sono stati un po' oggetto di attenzione, visto l'infortunio al dito di Gori, che vedremo tra l'altro in autunno inoltrato, sì. Però direi che sia bene. Zacchi, soprattutto anche questo intervento, Liverani, che per ora non ha visto molto il campo, tanta roba, due giovani, giovanissimi anzi, visto la carta d'identità, ma Zacchi in particolare, per quello che si sta facendo vedere anche in campionato, direi tanta roba.
0: Zacchi, sì, ricordiamo ancora quella parata a crema con quella deviazione sul calcio di punizione, sulla ribattuta. Intanto si ferma Marras, che si tocca dietro. Ecco, l'avevo detto, a scanso di sfortune, eccolo lì. Si tocca zona il flessore della coscia sinistra. Sì, va a scaldarsi dunque, credo, se non ho visto male, Casasola.
1: Beh sì, bisogna subito fermarsi in questi casi, non perché siamo medici, ma che sostanzialmente tantissimi infortuni in calciatori ormai oggi sono appunto adduttori o flessori stessi, a meno che poi non si parli di qualcosa di più grave, rotture e quant'altro. Per fortuna non ce ne sono, almeno quello.
0: Esatto, può essere anche un affaticamento, comunque, lo ripetiamo, stagione di fatto appena iniziata, carichi di lavoro comunque vanno a smaltirsi solitamente nelle prime 5-6 partite, quindi può anche essere un affaticamento. Marras l'abbiamo visto correre parecchio anche in questa partita. Intanto entrerà Filippo Armanini, classe 2007, per Marras, che giustamente in maniera precauzionale va in panchina. Ovviamente poi tutti gli aggiornamenti sulle colonne e sul sito del giornale di Brescia. Si prepara intanto Armanini con l'Union temporaneamente in 10, 43esimo. Adesso Gian Erminio che prende un po' di coraggio, va a crossare in area di rigore con la scivolata in area provata, la girata quantomeno, di Bitonto, anzi Ballabio ancora. Dunque nessun problema però per Liverani. Dalla sinistra è arrivato il pericolo per la squadra di Eugenio Corini. Rizzo, Liverani, Pellegrini, spalla la porta, difende molto bene il pallone, sta arrivando in corsa a Mercati, sulla sinistra Di Molfetta, ancora Mercati, può andare da solo, apre adesso Di Molfetta in area di rigore con il destro Di Molfetta.
1: Importante.
0: A giro
1: importante
0: sotto la curva nord, arriva il 3-0 dell'Union Brescia.
1: Importantissimo proprio nel momento in cui Marras si è fatto male, proprio perché sarà lui al 100%, direi.
0: Bravo.
1: Il 6 contro il Desenzano a prendere il posto di Marras, che non verrà secondo me rischiato da Corini al fianco di Rizzo Pinna. Molto importante questo gol, Michi.
0: Molto importante, detto bene, come lettura sì, sarà lui il supplente, ma devo dire che a livello fisico mi sembra comunque non dico più niente, ma sembra comunque star bene anche Davide Di Molfetta. Qui è molto bravo anche Mercati, prima anche Pellegrini. Mercati comunque a crederci, a seguire sulla lotta di Pellegrini, a raccogliere il pallone, andare centralmente. Questa volta la corsa non è vana di Di Molfetta, che viene servito, si posiziona poi il pallone centralmente sul destro e la fa arrivare alle spalle di Zenti. Tanto fuori Marras, dentro Armanini, in quello che era anche il momento in cui la Gian Erminio sembrava avesse trovato anche un pelino più di equilibrio, quantomeno di voglia, ma poi nella ripartenza comunque Union veramente letale. Ottimo il lavoro alla Crespi di Pellegrini, che ha resistito bene al contrasto di piazza. E poi fondamentale sempre avere anche un centrocampista come Mercati, un centrocampo che ha sofferto un po' di più a Crema, ma che è di assoluto livello, che comunque ci crede spesso sulle azioni, e questo comunque è una dimostrazione di un centrocampo che non può essere sconnesso dall'attacco, ma che deve essere quasi sempre francobollato.
1: Crema, io ripeto, sono sempre del partito applauso agli avversari che comunque scendono in campo bravi. Come te, quindi a Crema semplicemente non era magari giornata, serata, e in più metici che comunque loro erano francobollati letteralmente, i nostri centrocampisti.
0: Sì, l'aveva preparata molto bene la Pergolettese, che aveva espresso anche nel primo tempo davvero un gran bel calcio. Non penso che per nessuno sarà facile andare a giocare a Crema se è questa l'identità che Giosa è riuscito ad andare alla squadra.
1: Anche se, lasciamelo dire, quando gioca con l'Union Brescia non so cosa abbia la Pergolettese, cioè nel senso,
0: ma quello è vero.
1: Mi sembra che con le altre squadre, poi per carità, per onestà intellettuale non è che stiamo a guardare tutte le partite della Pergolettese, però mi sembra che quando giochi con l'Union Brescia, almeno dall'anno scorso, un po' il dentino avvelenato ci sia, non capisco perché. Prestazioni sempre ottimali.
0: È vero, quello va dato atto, in effetti. Non avevamo mai vinto al Voltini. Intanto 3 minuti di recupero, con 1 minuto e 20 che se n'è già andato. 3-0 il parziale alla Rigamonti prima dell'intervallo della pausa lunga. Poi immagino, vedremo se Corini darà ancora, diciamo così, del minutaggio ai giocatori in campo, oppure cercherà anche di tenere caldi i muscoli di chi poi suppone sarà titolare nella sfida contro il Desenzano. Adesso Gian Erminio che prova ad andare, Sorensen in chiusura, ancora centralmente, sta riprovando questa trama la squadra di Gambirasio, con un Ballabio molto più alto a dare fastidio nella fase offensiva. Ultimo minuto del primo tempo, con la Gian Erminio che prova a farsi vedere dalla destra, Ruffini nell'apertura centrale per Piazza, poi Renda qui perde il contrasto con Armati, anzi proprio con Armanini, che vince bene questo duello, poi va a sigillare il possesso tra i piedi di Balestrero, che va in maniera molto calma da Sorensen, Rizzo, poi Liverani, pallone che gira ancora tra i piedi del capitano. Ultimi 15 secondi di primo tempo, Armati, pallone poi per Sorensen all'indietro, viene incontro ancora Armanini che protegge molto bene il pallone, va a servire Mercati, arriva al duplice fischio e quindi squadra al riposo. 3-0 le reti di Pellegrini, Marras e Di Molfetta, tutto l'attacco.
1: Un bel Brescia davvero, sì. È quello che serviva, anche la risposta da chi gioca di meno. Grazie Michele Iacobello, ci sentiamo tra poco ovviamente.
0: Tardi, sì.
1: Per il secondo tempo, primo tempo veramente tanta roba, possiamo dirlo, un primo tempo importante da tanti giocatori, Pellegrini su tutti direi, che oltre al bel gol che ha stappato la partita si sta rendendo partecipe di tante cose interessanti in questo Union Brescia che ritrova Di Molfetta con... che entra nei marcatori, un Di Molfetta che mi sono un po' sbilanciato prima, potrà prendere il posto di Marras, bisogna valutare ovviamente le condizioni, ma è uscito e come avete sentito da Michele Iacobello ha avuto un problemino, parrebbe ai flessori della gamba sinistra, quindi è uscito ed è uscito praticamente 5 minuti prima della fine del primo tempo, quindi probabilmente contro il Desenzano si accomoderà in panchina, speriamo di no, ma in caso c'è un Di Molfetta che ha trovato un gol importante, il gol del 3-0, per ritrovare fiducia, ritrovare minuti e condizione, quindi di sicuro quello che abbiamo anche analizzato con Michele Iacobello all'inizio del collegamento della partita, anche questa opportunità in questa stagione fino adesso, almeno speriamo più a lungo possibile, di Corini di poter scegliere e di poter avere a disposizione ovviamente tutti i calciatori, ci lascia sicuramente più tranquilli rispetto a situazioni veramente incredibili come quelle che abbiamo vissuto lo scorso anno, dove veramente eravamo decimati in più zone del campo. Linea un po' alla nostra regia, alla pubblicità e poi alla musica, e tra pochissimo torniamo ovviamente sulla radio ufficiale di Union Brescia per commentare il secondo tempo di questo Union Brescia già nel Erminio, per ora anzi direi quasi definitivamente un passaggio del turno che è quasi cosa fatta, visto il 3-0 dei primi 45 minuti di gioco. A tra poco.
2: Spot.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano,

0: La spesa, secondo me.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Rieccoci amici di Radio Brescia 7 e tifosi di Union Brescia. Stiamo commentando live la partita di Coppa Italia Serie C, sedicesimi di finale tra Brescia e Gian Erminio. Squadre in campo anche in questo secondo tempo da circa 30 secondi. Per quanto riguarda il nostro girone, in campo anche Arzignano Dolomiti Bellunesi, con il vantaggio delle Dolomiti che sono in gran forma, direi, visto l'avvio di stagione. Carpi e Provercelli invece sullo 0-0. Michele Iacobello, ci sei ovviamente anche tu, come sempre.
2: Eccoci con il commento di questo secondo tempo, con i cambi di Eugenio Corini, che ha buttato nel mischione Mallamo e Casasola, fuori i Mercati De Maria. Ovviamente condizioni ancora da valutare per Marras, che lo ricordiamo è uscito per un affaticamento, insomma un fastidio al flessore della coscia sinistra. È entrato al suo posto Armanini. Qualche cambio anche per la Gian Erminio, ovviamente.
1: Un 3-0 importante del Brescia nel primo tempo, Michi, con Pellegrini secondo me migliore in campo nei primi 45 minuti assieme a Marras, che poi ha segnato il gol del 2-0 al 30esimo. Poi appunto questo infortunio che ha un po' presentato l'opportunità anche di Molfetta, magari di una, per una maglia da titolare, chissà, per il derby contro il Desenzano di domenica 6, di Molfetta, che ha segnato poi il 3-0, un bel gol.
2: Esatto, un po' di prove generali, diciamo, per il numero 7, che deve anche ritrovare un po', diciamo così, il ritmo partita, e questa è sicuramente un'occasione non tanto per l'intensità della partita, ma comunque per dargli minuti, per dargli corsa. Comunque questo primo tempo ha giocato bene, come hai detto giustamente tu, sarà appunto il supplente qualora appunto Marras dovesse saltare la partita di domenica sera. Intanto dentro anche Casasola, anche lui ha bisogno sicuramente di minuti, e poi credo che Corini anche, diciamo così, abbia capito subito la lezione dell'infortunio di Marras, togliendo comunque giocatori anche importanti come appunto Mercati e De Maria, lasciare un po' di spazio anche alla panchina. Intanto prova il cross con Armanini, che va a ribattere con il mancino, impegnando Zenti nella parata. Dopo 2 minuti e 30 di questo secondo tempo arriva la prima parata del portiere della Gian Erminio sul tentativo di Armanini, trequartista classe 2007, che lui statura importante, 1,80 m, giocatore comunque può dare anche ambivalenza non solo sulla tre quarti, ma giocatore fisico che anche in mezzo al campo può essere sicuramente più che utile. Intanto il pallone giocato proprio dalla Gian Erminio. Erminio che ha buttato invece nella mischia Magazzu, Manzoni e Nucifero, togliendo Renda, Di Bitonto e Golin. Intanto è Mallamo a recuperare il pallone sulla sinistra, la discesa proprio di Armati in questo caso, che va a crossare. C'è la chiusura però su di lui, a parte di Piazza, e poi l'Union Brescia che commette fallo con Pellegrini. Partita importante per mettersi in mostra, lo ha fatto nel primo tempo con la rete e comunque con la presenza nel gioco, nella rete offensiva. Intanto ricomincia a giocare la squadra di Gambirasio con Golin, poi Piazza, Ruffini alza il pallone, cerchio di centrocampo, il colpo di testa di Balestrero, poi Gian Erminio che ritrova il possesso dopo il controllo mancato di Pellegrini. 5 minuti in questa ripresa, lancio della Gian Erminio, che nella prima parte di gara ha impegnato Liverani nell'azione, diciamo così, più pericolosa, in quell'imbucata cui Ballabio ha usato la punta del piede per cercare di beffare il nostro super portiere, che però non si è fatto trovare impreparato, anzi. Casasola di testa prova a cercare Pellegrini, chiusura su di lui, e poi la tiene in vita Magazzu, ma il pallone raccolto facilmente dall'Union Brescia. Poi Rizzo, Sorensen, ovviamente domenica alle 21 ci aspettiamo ben altra cornice, quello che è un altro derby storico in Serie C, in questo girone fortemente marchiato Brescia. Intanto rimessa laterale per la Gian Erminio, che ha sicuramente altre velleità di campionato rispetto a quella dell'Union Brescia, deve ricominciare a rifare punti, quantomeno a conquistare almeno i primi.
1: Beh, avversaria sicuramente del Desenzano, due sì. Pareggi nelle prime due partite, 1-1 contro la Provercelli, importante all'esordio con il gol al 93esimo di Ubaldi, quindi un inizio veramente importante da questo punto di vista sul lato emozioni, e poi lo 0-0 in casa contro il Trento, Michi, che anche quest'anno quindi si va a candidare, abbiamo detto del Cittadella, ed era una cosa comunque saputa, è comunque una squadra e una piazza che ha voglia, così come la nostra squadra, la nostra città, di tornare in Serie B, anche se la storia tra Brescia e Cittadella è nettamente diversa, e sottolineo sì. Però anche il Trento, direi, anche l'anno scorso alla fine ha avuto quel momento della stagione centrale, magari gennaio, febbraio, marzo non al top, ma poi ha chiuso così come aveva incominciato, facendo un ottimo campionato, quindi Trento che forse si ricandida a essere un'altra mina vagante.
2: Ah sì, diciamo magari meno chiacchierata ovviamente di Union e di Cittadella, ma può essere comunque una mina vagante da tenere sicuramente d'occhio.
1: Non sicuramente per il primo posto, però intendo dire, esatto, una squadra che può puntare.
2: Può dare comunque fastidio intanto la Gian Erminio, dal nulla, con un tiro a giro di Cristian Di Bitonto, trova un gran bel gol, c'è da dire, con questo pallone che arriva al numero 28 di prima, da posizione anche decentrata, di fronte all'area di rigore, poco fuori, va a calciare col piattone che lascia di sasso Liverani, il pallone nell'angolino.
1: Di fatto era l'unico che ci aveva provato anche nel primo tempo con l'unico tiro in porta della Gian Erminio, con la bella risposta di Liverani.
2: Sì, anzi, pardon, un bel gioiello. Pallabio, quindi insomma, ecco, esatto, si conferma
1: I due.
2: Il giocatore che è stato il più pericoloso sicuramente per la Giana, e ha trovato il gol dunque del 3-1 con questo bel rasoterra alla sinistra di Liverani, proprio Liverani in possesso con Balestrero. Siamo arrivati al 53esimo, qui Casasola sbaglia, attenzione alla Gian Erminio davanti alla porta con Quaggio che va con il dribbling, poi lascia lì, va a calciare, si infuria Corini proprio con Casasola e poi va a chiedere calma ai suoi. Palla velenosissima persa dal numero 15 vicino all'area di rigore, poi è arrivata la conclusione alta per fortuna della Gian Erminio, ma non vuole scherzare col fuoco ovviamente il mister di Bagnolo Mella. Balestrero va in profondità per Pellegrini, poi Armanini protegge il pallone, Casasola riesce con l'esterno a tenerla viva, Sorensen deve allontanarla il più possibile, Ruffini protegge il pallone, poi va a cercare a trovare Rovinelli, quasi il decimo in questo secondo tempo, pallone tra i piedi dei giocatori in maglia rossa, pallone poi per Ballabio.
1: Vediamo se sarà stato soltanto uno spavento, Michi, oppure qualcosa di più concreto in questa ripresa, se appunto la Gian Erminio proverà, anche come ha fatto lo stesso Brescia, alzare un po' il ritmo del suo possesso palla.
2: Esatto, sicuramente adesso una Gian Erminio che con il gol ha trovato sicuramente più fiducia, anche con gli innesti, che sono giocatori sicuramente più dentro il progetto rispetto alle seconde linee con cui ha iniziato questa partita. Union che deve continuare comunque a tenere e a tenere soprattutto la stessa intensità in questo match. E adesso pallone sulla sinistra per quanto riguarda la squadra di Eugenio Corini, Sorensen la mesta. Quando abbiamo toccato il decimo minuto, pallone in verticale per Armati, che per la seconda volta prova a proporsi là davanti, a fare movimento, a portare via un uomo anche per alleggerire il lavoro a Pellegrini. Rimessa laterale, zona di sinistra per l'Union Brescia. Pallone che arriva di Molfetta, che può puntare l'uomo, vertice dell'area di rigore, ancora di Molfetta, va al cross Armanini in bocca però a Zenti, che non ha problemi nell'afferrare il pallone, nel farlo su al volo. E dunque Ruffini, pallone poi accarezzato da Magazzu. Ruffini sulla sinistra, anzi da destra, pardon, cambia lato il numero 24 della Gianerminio, che adesso prova a tenere anche di più il pallone. Piazza, pallone che arriva sulla sinistra verso Tommaso Nucifero, altro ventenne alla corte di Alessio Gambirasio. Pallone intanto raccolto poi da Liverani nel lancio fuori misura della Gianerminio. Pallone in verticale, Pellegrini ci crede su questa sponda, ancora Pellegrini va in area di rigore fino in fondo, prova a calciare, colpisce in maniera errata con l'esterno del piede. All'indietro c'era Armanini che aveva fatto il lavoro ovviamente di sovrapposizione. Colpo di testa sporco di Piazza che si fa scivolare praticamente, il pallone sulla testa e innesca Pellegrini, defilato, molto defilato.
1: Curioso di vedere anche Casasola, Michi, come affronta questo secondo tempo. Uno dei giocatori che abbiamo detto ha forse più bisogno di mettere minuti nelle gambe e riprendere la condizione, nonostante la traversa colpita con quell'inserimento, col colpo di testa a crema.
2: Eh sì, lui che deve sicuramente mettere tanta qualità. Di fatto lui sostanzialmente è stato anche acquistato ed è arrivato come anche il giocatore da oltre 250 presenze in Serie B, quindi sicuramente la qualità qua da qualche parte ce l'ha ancora. Sicuramente è una questione anche di oltre che fisica, magari anche un attimo di capirsi meglio anche con i compagni. Intanto Balestrero riceve centralmente, tredicesimo sul cronometro, 3-1 il punteggio qui alla riga Monti di Molfetta. Parte dalla destra, cerca l'1-2 con Armanini che non si chiude, riapre per Balestrero, nuovamente Casasola molto libero per andare a crossare, ancora Casasola, lo scavetto in area di rigore, mette fuori la Gianerminio, poi prova ad arrivarci ancora l'Unione Brescia con il lavoro di Rizzo che prova ad aprire, poi viene chiuso da due uomini, dunque rimessa laterale proprio per l'Union Brescia. Balestrero e anche Di Molfetta sta adesso un po' alla Marras, cercando di spaziare un po' di più, andare a prendersi il lato sinistro, il lato destro, e adesso anche al cerchio di centrocampo viene incontro la Mesta che va a servire a Casasola, lato destro, Balestrero, la Mesta ancora, Liverani all'indietro, abbondantemente fuori dalla sua area di competenza, scambia con Mallamo, poi la Mesta, pressato nello scarico ottimo però per Sorensen, Di Molfetta braccato, tiene comunque la posizione e anche il pallone nonostante l'arrivo forte su di lui dell'avversario, poi scivola la Mesta nel tentativo di servire Casasola e recupera palla dunque la Gianerminio. Abbiamo toccato il quarto d'ora di questo secondo tempo, 3-1 con la Gianerminio che prova ad aprirsi in zona centrale, l'inserimento cerchiato da Magazzu, anzi da Quaggio, ma c'è la lettura in anticipo di Balestrero che impedisce al giocatore di partire. Fa buona guardia il capitano che poi va da Liverani, qui poi la chiusura su Armanini che non vince in questo caso il duello, poi Ruffini si fa male, credo nel calciare all'indietro, forse una distorsione, sembrava un tocco con Armanini. Intanto arriverà il cambio per la Gianerminio, dentro Nicolas Saggionetto e fuori Muhammeti.
1: Pubblicità, poi torniamo ovviamente a Riga Monti. Michele, 3-1 per l'Unione Brescia.
3: Spot. The
4: Crescent Fate. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. è il volume in edicola con il giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: Rieccoci in diretta per questi sedicesimi di Coppa Italia Serie C, 3-1 per l'Union Brescia. Michele Iacobello da Rigamonti, una Brescia che ovviamente ha adoperato dei cambi, così come la Gian Erminio. Ci eravamo lasciati proprio su una sostituzione.
2: Eh sì, con la sostituzione, la quarta di Gambiraggio, abbiamo toccato il 17esimo, sempre 3-1 con una Gian Erminio che adesso va a conquistare anche il calcio d'angolo. Un Union che sembra avere leggermente abbassato l'intensità della corsa, dei contrasti, una Gianna che ne sta beneficiando senza strafare, va detto, ma insomma dopo aver trovato il gol Gian Erminio poi non ha creato chissà che pericoli. Ovviamente l'ingresso poi anche dei titolari cambia un po', diciamo così, l'inerzia della manovra, quantomeno la squadra ospite che va a trovare appunto il calcio d'angolo. Vale, però bisogna stare sicuramente molto molto attenti. Il cross che arriva in area di rigore attraversa anche l'area piccola, qui Liverani va a smanacciarla assieme a Rizzo, e dunque altro angolo per la Gian Erminio. Quindi non si sono fidati l'uno nell'altro. Adesso andrà ancora la Giana, 18esimo in corso nel secondo tempo. Il cross che arriva sul secondo palo, questa volta il pallone non l'ha toccato nessuno e termina a fondo dall'altra parte. Dunque rimessa per Liverani, per Sorensen che tocca corto la mesta. Questa partita ovviamente anche di riposo, abbiamo detto, anche per Zennaro, squalificato anche lui, quindi non l'abbiamo citato nella distinta assieme a Rizzopina per un motivo ovviamente disciplinare. Ovviamente si aggiungono poi anche loro, Rizzopina super titolare, Zennaro centrocampista che fa molto comodo, o comunque farebbe comodo, direi che a centrocampo siamo parecchio coperti facendo gli scongiuri questa stagione. Intanto qui è bravo Armanini, perché si addormenta Ruffini, che secondo me è ancora dolorante con la caviglia che gli si è girata un po' prima in una caduta accidentale. Qui ancora Gian Erminio, poi molto bene Mallamo, ma la mesta non dà seguito al contrasto. Poi Rizzo bravo a dare fastidio a Quaggio insieme appunto alla mesta. Nuovamente Rizzo, balestriero, recupera palla l'Union Brescia, che è quello che vuole Eugenio Corini. Prima nel tentativo della Gian Erminio, Corini ha chiesto comunque ai suoi di tenere l'intensità alta, di tenere evidentemente anche il possesso. Adesso è Ruffini per la Gian Erminio, 19esimo, ancora 25 minuti al termine di questo match, che non è sicuramente per palati fini, soprattutto dopo il 3-0 siglato dall'Union nella prima parte di gara e poi il gol, finora l'unico gol della Gian Erminio, di Ballabio. Intanto è la Gian Erminio che dialoga con Zanchetta e Zenti, un pallone abbastanza complicato sulla destra, si stava per arrivare la mesta. Ruffini rialza la sfera a cercare Quaggio, fa buona guardia balestrero, poi Armanini lavora bene, Casasola sulla destra, si propone di Molfetta, si butta dentro Casasola, preferisce andare vicino verso Mallamo, di Molfetta, Armanini sbaglia poi qui il tocco ravvicinato per Di Molfetta, prova ad andarsene qui allora Magazzu, Ramalini non ha alternativa se non quella del fallo. Calcio di punizione per la Giana, scocca ora il 20esimo Ruffini, poi Andrea Piazza, vice capitano di questa squadra. Qui Magazzu, il duello con Mallamo lo perde, qui Mallamo mi sembrava comunque essere andato in maniera regolare sull'avversario. Calcio di punizione comunque avvisato dal signor Castellano, che ancora ha tenuto i cartellini nel taschino, non c'è stato bisogno. Una gara estremamente corretta anche dal punto di vista disciplinare, diciamo così, degli uomini in campo. E adesso punizione da seguire per la Giana. Erminio decentrato sulla destra, molto lontano dall'area di rigore, va al cross sul secondo palo. Liverani in uscita molto molto decisa, poi c'è un giocatore della Giana a terra nel contrasto proprio con Liverani, e Manzoni credo sì, che si è fatto male, contrasto con il nostro numero uno, in uscita molto sicuro Liverani, è stato travolto Manzoni, ovviamente contrasto puramente di gioco, nessun fallo intenzionale, ma credo una botta allo stomaco, e arbitro che ne approfitta per il cooling break anche in questo secondo tempo.
7: Secondo tempo in cui i ritmi ovviamente si sono calati decisamente, forse sì. In Brescia che si aspettava un po' di una Giana Erminio, come dire, un po' più arrembante, un po' più coraggiosa, nonostante i cambi comunque vedo che lì dietro stiamo tenendo alla grandissima, nonostante poi quella conclusione molto bella che ha portato all'unico gol della squadra di Gorgonzola, che ritroveremo ovviamente in campionato, Michi, poi immagino girandola di cambi ancora anche per Corini e per l'Union.
2: Beh, penso che sì, Corini poi farà ancora qualche sostituzione. Diciamo adesso Corini si è preso tutta la squadra a colloquio, ovviamente non possiamo sentire, ma dai gesti insomma credo stia parlando a livello di manovra, non vuole vedere evidentemente Cali. Giana Erminio che ritroveremo il 18 di ottobre in fuori casa,
7: altra partita lì fuori casa
2: febbraio.
7: Che non era stata facile, ricorderai. Poi, no, ripeto, complici anche le tante assenze che avevamo l'anno scorso, veramente decimati, sì, poi, in tante zone.
2: È vero. E poi tra l'altro una squadra comunque che sa navigare parecchio bene in questa categoria, la Giana Erminio, da parecchi anni in Serie C, portando a casa comunque salvezze anche importanti, non scontate. Quindi insomma, ma in Serie C abbiamo visto che insomma, e lo ha detto anche appunto Rizzo Pinna, a volte la qualità non dico non viene premiata, viene premiata e come, ma a volte anche la resistenza, il fatto di rimanere in partita nonostante magari ti esca una prestazione al di sotto delle tue qualità. E la primo calo l'abbiamo visto davvero, ma basta poco, ma l'abbiamo visto anche qui in precedenza con Ballabio, che ha pescato davvero quel jolly su una nostra imprecisione.
7: Sì, Parizio Pina ha fatto bene a sottolineare come l'anno scorso anche con l'Ascoli, sì, abbia vinto tante partite sporche come quelle che abbiamo vinto a Crema, e come tante partite, sì, secondo me dovremo affrontare di quel tipo, quindi con avversari agguerriti su ogni pallone, marcature importanti e asfissianti sui portatori di palla, e poi però riuscire a trovare anche quella forza mentale di andare fino alla fine. Poi lì a Crema avevamo anche l'uomo in più per trovare il gol, e quindi Rizzo Pina secondo me ha fatto bene, nonostante poi secondo me il paragone con l'Ascoli lo apprezziamo benissimo, quindi speriamo di arrivare anche noi in Serie B come l'Ascoli, ma magari direttamente senza playoff.
2: No, un Vicenza anche che nella prima parte di campionato alcune partite le ha sofferte, lì ha cimentato ancora di più secondo me il gruppo squadra, poi altre partite le ha stravinte ovviamente l'anno scorso la squadra biancorossa, ma a volte alcune partite, se non sbaglio leggevo delle statistiche, il 65% 70% delle partite l'ha vinta di un solo gol, e quindi insomma a volte anche all'ultimo, quindi la Serie C purtroppo capiamo che non è sicuramente un campionato bellissimo da vedere, a volte davvero è tanto sudore, anche fortuna, ma rimanere dentro e come le partite. Intanto calcio di punizione, tra poco entrerà Crespi, quindi un po' come si fa, diciamo, i motori, sono a tenere caldi i motori per la partita che arriverà contro il Desenzano, in cui ritroveremo l'ex De Francesco, che è diventato capitano della squadra del Lago. Ovviamente ci stanca un po' di riposo per Pellegrini, che ha corso comunque veramente tanto. 26esimo, 3-1 per l'Union Brescia, punizione per la Gian Erminio, il pallone scodellato sulla destra per la sponda che arriva, ma che arriva e che si spegne sul fondo direttamente, cambio anche per la Gian Erminio, dentro Gabriel Avinci e fuori Alessio Quaggio.
7: Pubblicità amici, pubblicità, poi torniamo.
3: Spot.

0: anche domenica 6 settembre alla Mondoflex. Io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Michele Iacobello,
4: 28esimo, sempre 3-1, entrato Crespi, uscito Pellegrini, dunque cambio della guardia là davanti. Pellegrini promosso a pieno, direi il tridente quest'oggi schierato da Eugenio Corini, è andato a segno. Unica nota negativa, appunto, l'infortunio di Marras, vi seguiranno ovviamente aggiornamenti. Intanto Balestrero servito da Casasola, Di Molfetta, pallone sulla sinistra per Rizzo, poi Sorensen, Mallamo sull'esterno qui, poi arriva il cartellino giallo, fallo su Mallamo da parte di Magazzu, fallo abbastanza duro del numero 8, dunque primo giallo che arriva. Calcio di punizione dunque per l'Union, se ne incarica Tiago Casasola, pallone poi all'indietro da Sorensen, Liverani in avanti per Crespi che fa il suo lavoro di sponda, di petto. Armanini qui un po' sorpreso da Ruffini, poi Sorensen bravo ancora a vincere il duello, questa volta con Avinci, poi Casasola sulla destra, Crespi non ha il pallone di ritorno a Casasola, spinto a terra, calcio di punizione, fallo su Crespi e all'indietro dunque Balestrero per Sorensen, S2004, Valerio Crespi, romano, l'anno scorso grande impatto con la maglia dell'Union Brescia, è arrivato dall'Avellino, pallone adesso per la Gian Erminio, un gol in stagione, 2 partite per il numero 9. Quando abbiamo toccato anche la mezz'ora di questo secondo tempo, Ruffini, pallone poi per Lucifero, pallone basso a Vinci, la sponda veloce per la corsa di Magazzu, secondo me il migliore di subentranti della Gian Erminio, che va con un buon tracciante basso in area di rigore, uscita di Liverani, abbastanza velenoso come pallone quello del numero 8 della Gian Erminio, chiusura poi comunque di Liverani, impresa sicura. Adesso Balestrero, ancora Magazzu, dare fastidio, poi Liverani basso da Armati, toccò il contrasto perso dall'Union Brescia, Magazzu ancora sulla sinistra, Balestrero in scivolata, il braccetto si conferma, ancora un giocatore che sembra aver trovato una doppia vita calcistica, trova bene su quel lato, anche se in questo inizio di campionato molto bene sta facendo Samuele Sina, che prossimamente oggi appunto rimane ai box. Tanto Gian Erminio che fa scorrere il pallone e anche il tempo sulla sinistra, il cross che arriva ancora a cercare di mettere in difficoltà l'Union su questa palla alta, è Armati a fare da guardia e a spingerla poi in rimessa laterale. Ruffini va in pressing Crespi, poi chiede anche l'aiuto di Armanini, Mallamo, Magiana che riesce a tenere il pallone, Avinci, poi qui

0: di Casasole, la Mesta non si capiscono, allora può andare in area di rigore Nucifero, piattone in area, arriva al 3-2 qui ancora da quel lato. Casasole e la Mesta non si sono intesi, è arrivato l'imbucata della Gian Erminio con il pallone poi arretrato in area di rigore, il piattone per il 3-2 della Giana.
1: Segno per la Gian Erminio.
0: Qui non si sono capiti due, l'errore condiviso tra Casasola e la Mesta, e la Giana la riapre a un quarto d'ora dalla fine. La rete del 3-2 per la squadra ospite.
2: Questo sicuramente ci mette in condizioni in quest'ultimo quarto d'ora, meno di un quarto d'ora, di vivere questa partita un po' più concentrati. Corini un po' l'aveva intuito, Michi, dicevi qualche minuto fa.
0: Sì. Voleva infatti più intensità, quella non c'è stata. Infatti è arrivata quella del Gian Erminio. Casasole intanto sulla linea di fondo, lavora il pallone all'indietro per Mallamo. Nuovamente Crespi che va in area, Crespi ce l'ha sul mancino di Molfetta, prende lui il pallone, litigano ancora un po' gli attaccanti dell'Union Brescia, poi Crespi non riesce ad andare a calciare col mancino, mette fuori la Gian Erminio, insiste l'Union che prova a chiudere l'1-2, la Mesta fino in fondo per Armati, il cross che arriva, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo per l'Union Brescia che vuole andare subito a colpire la squadra di Alessio Gambirasio. Due gol su due disattenzioni sostanzialmente.
2: Quelle... Sì, come abbiamo detto, le paghi caro, le paghi, carissimo prezzo in Serie C.
0: Sì. Un piattone in questo caso molto più semplice, scolastico, in area di rigore da parte di Francesco Manzoni, ma insomma un'azione costruita dall'incertezza. E pallone adesso per l'Union Brescia in calcio d'angolo, la Mesta, il cross che arriva, mette fuori Avinci, deve rincorrere Di Molfetta. Rizzo, finta il pallone all'indietro per Liverani, mandando un po' in crisi anche tutto il pubblico della Rigamonti. Liverani riceve adesso, ultimi 10 minuti di gara, 3-2. E pallone alzato da Liverani a cercare Di Molfetta, la Mesta mette giù con il petto, poi ancora Gian Erminio con questo colpo di tacco verso Avinci in area di rigore, Liverani deve salvarla, ha spento la luce un po' là dietro l'Union e Liverani qui fa una grande cosa, colpo di tacco per Avinci che scatta in posizione regolare, messa malissimo la nostra difesa, Avinci cerca di incrociare da destra a sinistra, Liverani si distende e fa una grande parata, adesso Crespi prova ad andare in dribbling a lanciarsi verso l'area di rigore, c'è il calcio di punizione, c'è il giallo per il difensore della Gian Erminio, c'è lo strappo di Crespi che ha voluto anche dare forse un segnale ai suoi compagni. In precedenza bella trama per Avinci, liberato di tacco con una palla alta e poi Liverani comunque si è fatto trovare pronto in due occasioni in cui è stato chiamato in causa, in cui poteva fare il suo e l'ha decisamente fatto, forse un po' troppo questo rischio addirittura del 3-3. E adesso Di Molfetta da una mattonella abbastanza calda.
2: Speriamo che Crespi sia entrato con la voglia di mettere un'altra firma, amici, perché mi sa che ne abbiamo bisogno.
0: Sì, bisognerebbe anche chiuderla questa partita. È arrivata intanto il dato, è arrivato il dato degli spettatori, 2003. Di Molfetta e la Mesta sul punto di battuta quando... credo arriverà il turno anche di Samuel Sina, oggi non ho beccato una previsione in questa partita. Di Molfetta, la rincorsa con il destro in curva sud, la palla del numero 7 e c'è bisogno evidentemente di un po' di fosforo là dietro e dunque credo appunto si tratti di Samuele Sina. 37esimo in corso,
2: Bombersin ormai.
0: Bombersin, esatto. Però insomma, questi due gol insomma hanno dato conferme qualora ce ne fosse bisogno, ma quante volte l'abbiamo imparato anche l'anno scorso di quanto basta davvero una distrazione, giocatori poi ovviamente questo caso la Gianni Erminio in questo secondo tempo ha messo più titolari, si è visto. Intanto Crespi recupera il pallone, poi calcia subito da metà campo provando il super gol, perché Zenti era un po' fuori dai pali, ma non così tanto. Fuori Di Molfetta intanto e dentro Samuele Sina.
1: Sostituzione per il Brescia.
0: Si chiude un po' Eugenio Corini al 38esimo. Gli applausi per Di Molfetta.
2: Andiamo con l'ultima fascia pubblicitaria di questa partita, amici, poi ci godiamo gli ultimi 5 minuti più eventuale recupero sul 3-2, partita che si è riaperta clamorosamente a Rigamonti.
3: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: E rieccoci amici di Radio Brescia 7 sul 3-2 per l'Union Brescia sulla Gian Erminio, sedicesimi di Coppa Italia Serie C, una partita che si era aperta benissimo per noi con 3 gol, primo tempo veramente perfetto, Michele Iacobello, poi doppietta di Bellavio che ci consegna questi ultimi 5-6 minuti tutti da vivere insomma con un'altra testa, ecco.
6: Eh sì, con un'altra intensità, un'altra testa, è entrato Sina al posto di Molfetta, ha provato a calciare dalla distanza la Gian Erminio al 40° del secondo tempo, in attesa ovviamente di quello che poi sarà il recupero.
5: Intanto ti do gli altri due risultati delle partite del nostro girone, Carpi Provercelli 1-0 per la Provercelli e poi l'1-1 tra Arzignano e Dolomiti.
6: Oh, Crespi! Eccolo qui, e che gol Valerio Crespi, grande dribbling e poi una botta col mancino, traversa e palla che entra in porta nell'angolino, grande gol di Crespi che anche prima aveva fatto capire ai suoi di voler dare uno strappo a questa partita, di voler mettere un po' in ordine le cose. Dribbling secco 1-2 di Crespi, poi fa partire un grande sinistro battuto Zenti e gol del 4-2.
5: E direi che il risultato più che meritato, ci siamo un po' addormentati in questo secondo tempo, sì. Appena abbiamo rimesso un po' di qualità in campo direi che si è visto e abbiamo raggiunto insomma questo gol che scaccia via i pensieri.
6: Ed è importante anche per Crespi fare
5: assolutamente
6: gol.
5: Sì, anche per lui. Insomma, grande difficoltà lui contro la Pergolettese, Michele.
6: Molto, sì, molto. Servito poco male, ma soprattutto con tantissimi palloni alti che dell'Orco ha fatto, diciamo così, poca fatica ad intercettare. E qui insomma si è preso una bella rivincita. Quindi le prime punte in gol questa sera per Eugenio Corini. Sul 4-2, bel gol anche di Valerio Crespi, ricomincia il gioco, 42 sul cronometro, pallone per Piazza, ancora Piazza, poi lo scambio con Ruffini, Zanchetta a Vinci, prova a fare il gioco di sponda, lo segue Sorensen che gli dà fastidio, poi qui è Sina ad intercettare il pallone ai danni di Enrico Rovinelli, bravo Sina a mettere subito il corpo forte e dare fastidio al numero 60, Crespi intanto spalla la porta, la lavora molto bene a centrocampo, poi il pallone aperto dell'Union per Balestrero, casa sola, ancora l'1-2 Balestrero, riferma il pallone, c'è Mallamo aperto sulla destra, servito adesso, Casasola cerca il pallone, il cross che invece arriva da parte di Mallamo, non va a chiudere Rizzo dall'altra parte che si impegna, tiene comunque il pallone in campo, 43, ancora Rizzo, prova con l'esterno, andare via l'avversario, viene chiuso e dunque calcio di punizione per la Gian Erminio che ha già battuto velocemente sull'asse di destra per provare a ripartire, si ferma subito la fiammata dei giocatori maglia rossa. Ruffini tiene il pallone, il numero 24, ancora Ruffini, poi Zanchetta, lo insegue Armanini sulla destra, ancora Gian Erminio, che prova ad andare centralmente, c'è solo Balestrino però a fare da guardia, a spazzare il pallone. Crespi la mette giù con il petto, aggira Ruffini che va a commettere fallo, non secondo il direttore di gara. 44esimo in corso, pallone gestito poi da Saggionetto. L'apertura poi sulla destra della Gian Erminio che sbaglia, qui la Mesta è bravo nell'interdizione, allora Crespi prova a partire lui, ancora Crespi, il pallone è poi servito sulla sinistra in area di rigore, si va a buttare casa Sola che nasconde il pallone con il destro, lo chiude con il sinistro, 5-2, c'è gioia anche per Tiago Casasola che fa tutta la diagonale del campo, servito in area di rigore da un ottimo Armanini che vede subito la corsa del numero 15 premiato, ma tutto nasce ancora dal lavoro di Crespi. Bella azione anche questa dei ragazzi, 5-2 Casasola. E chiude ovviamente l'incontro, 44esimo e 5-2 per l'Union che torna a mettere i tre gol di distacco. Casasola partito dalla sinistra seguendo l'azione in area di rigore con Crespi e pallone poi recapitato da Armanini, bravo poi nel dribbling a saltare Zenti ed appoggiarlo in porta per la fiducia, sicuramente importante anche per Casasola, anche se ovviamente manca ancora qualcosa dal punto di vista dell'attenzione difensiva. A volte 4 minuti di recupero che impressionano un po' anche i giocatori in campo e gli allenatori sul 5-2. Pallone per Ruffini, intanto all'indietro il numero 24, si ferma la Gian Erminio, Lucifero dunque in banca anche questo appuntamento, poi ovviamente a scoprire la prossima sfidante per un'Union che si butta poi in due appuntamenti sicuramente importanti, Desenzano ma soprattutto il 13 alle 21 contro il Trento fuori casa, si tornerà poi alla Riga Monti il 17 di settembre alle 21 contro il Treviso. Ovviamente la data cerchiata in rosso più delle altre sicuramente quella del 25 di ottobre tra Brescia e Cittadella. Intanto lancio della Gian Erminio, chiusura facile di Samuele Sina che nel suo piccolo è entrato comunque bene, è entrato attento il numero 95 che sta vivendo un gran bel momento di forma al netto ovviamente dei gol, ma prestazioni comunque convincenti della classe 2007 da braccetto destro della difesa composta da Rizzo e Silvestri, bravo anche a scalare le gerarchie. Insomma, questo Balestrero dimostra comunque che all'occorrenza è sempre un giocatore super pronto. Qua Casasola va a prendere di petto il pallone. Viene però fermato. Intanto ancora 2 minuti di gioco alla Riga Monti prima del triplice fischio. E poi tra 3 giorni di nuovo qui, anzi 4 giorni. Parecchi match in serale, di fatto quelli di settembre quasi tutti, anzi tutti, e quasi tutti alle 21, tranne per quello del 20 di settembre contro l'Alcione di Milano fuori casa alle 20:30. Primo lunch match sarà quello contro il Lecco il 4 di ottobre al Riga Monti Ceppi. Ruffini intanto, pallone nuovamente scodellato in orizzontale, pallone poi lanciato in avanti.
2: E intanto aveva voglia di farsi ancora due corse il direttore di gara, non gran protagonista di questa partita, oserei dire.
6: No.
2: Molto corretta, molto corretta.
6: Un solo cartellino giallo nelle file della Gian Erminio e danni di Luca Magazzu. Detto ciò, poi una partita di facile gestione sicuramente. Eccessivi questi 4 minuti di recupero, ma che si stanno esaurendo. Ultimi 40 secondi di match con il pallone che rotola lentamente tra i piedi di Ruffini e di Piazza, che poi alza il pallone e lo fa scivolare via Rizzo, con Sina che, diciamo così, non va con troppa foga alla rimessa laterale. Ci va invece Rizzo, che trova appunto Sina. Liverani, comunque, anche lui due parate ha dovuto farle, sono state molto belle, soprattutto quella su Avinci Provvidenziale, ha evitato di fatto il 3-3, quel mini blackout dell'Union Brescia, che vince e lo fa 5-2 contro la Gianna Erminio, con una buonissima gamba, nonostante qualche errorino ogni tanto, ma insomma un'attenzione che è calata anche forse per, diciamo così, la velocità del match, ma insomma tante cose positive comunque da portare al derby.
5: Ci sentiamo domenica 6, Michele Iacobello, come sempre grazie per il tuo intervento e la tua radiocronaca.
6: Grazie a te e buona serata a tutti sulle frequenze di Radio Brescia 7.
5: Abbiamo sentito quindi Michele Iacobello, un 5-2 chiaro, limpido, cristallino, l'unico neo, l'infortunio corso a Marras, e qui sarà ovviamente da valutare, da capire, però che abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere un Di Molfetta che eventualmente sarà il primo candidato a sostituirlo domenica sera alle 21 contro il Desenzano, andare in gol e disputare un'ottima partita, così come tanti elementi, Pellegrini su tutti a mio modo di vedere, che ha stappato il match, poi il gol di Marras appunto al 30° e sul finire del primo tempo di Molfetta, la doppietta di Ballabio che ci ha un po' spaventati, poi entra Crespi e risolve lui assieme a Casasola la pratica Gianna Erminio. Andiamo avanti quindi in questa Coppa Italia Serie C, accediamo agli ottavi di finale e vedremo quali saranno i nostri avversari. Un ringraziamento da parte mia, Alfredo Novello, io vi lascio alla programmazione di Radio Brescia 7, alla musica di Radio Brescia 7, sempre Forza Union Brescia. Noi ci sentiamo domenica 6 per il derby storico contro il Desenzano.
7: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Ecco l'estate! La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione conferita alla stazione di Augusta in Baviera. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di

0: Possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Kallas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires e Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in Laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
3: Spot.
4: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con Il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
8: Ecco l'estate. La tua breve volontà svaniva.
7: Radio Brescia 7. La radio che dà voce alla tua estate.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Peace and I'm out.
1: Brescia 7 time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.